0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 2:00.
2: Bentrovati, esce il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV e verterà sull'intelligenza artificiale. Si intitola Magnifica Humanitas. A presentarla sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia. Dopo i fatti di Modena dell'auto sulla folla, da più parti viene chiesta la revoca della cittadinanza all'autore del gesto. Lucio Malan di Fratelli d'Italia commenta così.
3: C'è una legge oggi che già consente la revoca della cittadinanza a chi l'ha conseguita o perché è moglie o marito di un cittadino italiano, oppure per chi l'ha conseguita in quanto nato qui e poi ha risieduto qui fino a 18 anni, per cui non è una cosa che non esiste. Dopodiché i collegamenti con questa vicenda è un'altra questione.
2: Ieri lo sciopero dell'USB, Unione Sindacati di Base, si è concluso alle 21. Ci sono stati disagi contenuti nei trasporti. Secondo il Codacons, nelle principali città i servizi erano regolari o con poche riduzioni. Ci fermiamo qui, a risentirci tra un'ora.
4: Mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso!
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 5 e un minuto.
2: Bentrovati, esce il 25 maggio la prima enciclica di Papa Leone XIV e verterà sull'intelligenza artificiale. Si intitola Magnifica Humanitas. A presentarla sarà lo stesso pontefice, prima volta nella storia. Dopo i fatti di Modena dell'auto sulla folla, da più parti viene chiesta la revoca della cittadinanza all'autore del gesto. Lucio Malan di Fratelli d'Italia commenta così.
3: C'è una legge oggi che già consente la revoca della cittadinanza a chi l'ha conseguita o perché è moglie o marito di un cittadino italiano, oppure per chi l'ha conseguita in quanto nato qui e poi ha risieduto qui fino a 18 anni, per cui non è una cosa che non esiste. Dopodiché i collegamenti con questa vicenda è un'altra questione.
2: Ieri lo sciopero dell'USB, Unione Sindacati di Base, si è concluso alle 21. Ci sono stati disagi contenuti nei trasporti. Secondo il Codacons, nelle principali città i servizi erano regolari o con poche riduzioni. Ci fermiamo qui, a risentirci tra un'ora.
4: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Sono le 6:06.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla Sanitaria Ortopedica Avianese ad Aviano, Sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, Premiata Farmacia Marco Longo a Nogara e all'Erboristeria Sanitaria del Dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
7: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
8: Sorriso.
9: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
14: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
15: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
16: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
14: perché se non deghi, non ci credi.
17: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Sorriso!
9: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: sempre di più, sempre più giù giù. Buongiorno, eccomi qua. Grazie per il giovanotto, Roberto. Buongiorno anche a te. Buongiorno anche a te, buongiorno. La nostra regina madre, aspetta perché non vorrei mai mettermi davanti o mettere davanti qualcuno. Prima la regina madre che poi mi manda le maledizioni.
1: Capitan Joe.
0: Buongiorno.
1: Buondì.
0: Buondì.
1: Felice martedì.
0: Ok.
1: Ciao caro.
0: Grazie, martedì oggi. Sì, confermo, martedì, giorno 19 del mese di maggio, anno 2026. Siamo qua, pronti per vivere la prima delle tre ore fino alle 9 stamattina. Festa, quindi grande festa. Facciamo tutte le nostre robe con calma. Abbiamo la terza ora, quindi tutto in relax, senza fare le corse. Voi registrate però i vostri messaggi, non scriveteli, registrateli al 345 48 45 663. Andiamo con la musica prima dell'oroscopo, vai. Abbiamo una mazurka, certo che abbiamo una mazurka.

0: Genio e Pierrot su Radio Sorriso. Attacchiamo con l'oroscopo, va, che ho un paio di ascoltatori dopo anche da mandare in onda. Ariete, gli astri vi guardano con aspetto benevolo, regalandovi logica ferrea e serietà sul lavoro. Con queste doti sarà facile farsi notare nello studio o nella professione. Sarete favoriti se dovrete affrontare esami e colloqui di qualsiasi tipo. Segno del Toro, la vostra concretezza o il senso pratico che sfoggerete con gran classe in una delicata situazione professionale vi farà guadagnare molti punti agli occhi del vostro capo. Il rapporto con la persona amata si farà più profondo e l'affetto scioglierà molti nodi. Gemelli, la luna nel vostro segno vi aiuterà a trovare serenità nella coppia e supererete ore movimentate e turbolente. Capite le esigenze del partner e per una volta mettete l'orgoglio da parte. Si prevedono buone possibilità d'ampliamento per la vostra attività. Ecco, qua ci fermiamo, aspetta che li faccio parlare subito, sennò poi mi dimentico. Lui, buon uomo, dov'è?
1: Pronto? Sono Renato da Chioggia e sì. Chiamo da Londra.
0: Sì.
1: Sono con mio cugino Carletto,
0: sì,
1: con la principessa Camilla.
0: Sì,
1: ti stiamo prendendo il tè.
0: Sì.
1: Il tè con i pavesini, buoni, ciao. Hai capito? E diamo un saluto a tutta Radio Sorriso da Londra.
0: Va bene.
1: Good morning.
0: Sì, il tè con
1: ciao,
0: i pavesini,
1: ragazzi.
0: Proprio. Con tutti i biscotti, con i pavesini. Dica.
2: Buongiorno, Gio.
0: Buongiorno.
2: È bello chiamarti così.
0: Sì, beh, mi fa piacere.
2: Senti. Oggi è l'anniversario del mio matrimonio.
0: Ma si festeggiano ancora?
2: 42 anni che ho sposato.
0: Sì.
2: Roberto, detto Berto.
0: Ok.
2: Steffi e Berto.
0: Steffi e Berto, ok.
2: Bene, dai. Saluto a tutti i sorrisini. Metti una canzone, quella là di Rita del Mare.
0: Quella
2: quando
0: là.
2: Vuoi, quella che vuoi.
0: Tu digiti, no, il nostro computer qua nel nostro archivio Rita del Mare, viene fuori un mare di canzoni. Quale di Rita del Mare? Ne becco una io, dai, che ha un po' di ritmo, perché noi la mattina molto presto abbiamo bisogno di ritmo. Questa è Marrakesh.

su Radio Sorriso, ore 6:30, vai! Altri tre segni dello zodiaco: Cancro. Dovrete spendere le vostre energie con prudenza e gradualità, lasciando sempre una riserva per gli imprevisti. Le occasioni favorevoli capiteranno quando meno ve lo aspettate e sarebbe un peccato arrivare stanchi al momento buono. Leone. Sono favoriti gli studi scientifici e le letture che vi introducono in ambiti un po' particolari. Non siate troppo sintetici se non volete apparire poco interessati a temi di una certa importanza. In amore, emozioni alle stelle. Avrete energia esplosiva e tanta audacia. Vergine, sarà importante condurre a termine, con metodo e con puntiglio, tutto ciò che avrete in agenda, dimostrando a tutti le vostre indiscutibili capacità di pianificazione e di resistenza. Nella serata sono previste ore piacevoli in campo sentimentale. E adesso via! La nostra voglia di far festa è esagerata. Abbiamo voglia di ballare anche la samba, quindi via di samba con Gigio Valentino.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
4: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
5: Carrefour. Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Sorriso!
8: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
10: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
11: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Il gel della BM Steel lo trovi a Zama Sport, Castelfranco Veneto, Sanitaria Opitergina, Oderzo, Farmacia Padernello a Padernello, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno, 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
10: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo, raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ora 6:42, via, super veloci con l'oroscopo del giorno. Bilancia, ammettete i vostri torti e date retta a chi è più saggio di voi per il bene vostro e della pace domestica. Vi lascerete assorbire dalla professione, forse anche per non affrontare un problema personale. L'importante è che siate sempre del tutto presenti

0: Luca Connolly. 10 minuti e saranno le 7 del mattino. Gli ultimi tre segni: Capricorno. L'amore assorbirà tutte le vostre energie e la vostra attenzione. Sentirete il bisogno, infatti, di mettere ordine nella sfera affettiva, cercando di rafforzare una storia d'amore che vi preme molto, oppure interrompendo una relazione giunta oramai al capolinea. L'acquario. Se qualcuno vi rende pesante l'aria che respirate, forse è arrivato il momento di tirare fuori le unghie, perché solo così riuscirete ad ottenere ciò che desiderate. Le donne del segno, grazie alla loro proverbiale dolcezza, attireranno l'attenzione della persona amata.
1: Pesci.
0: Avrete uno scontro con un caro amico a causa di una questione sentimentale. Cercate di essere più morbidi quando esporrete le vostre idee. Organizzate le ore serali con la persona a voi più cara. Ritroverete l'armonia e passerete dei momenti decisamente molto, ma molto sereni. E adesso, via di Tarantella, abbiamo Orlando Campanini con Brava Gente.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 chilometri dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensare. Pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 7:02.
6: Radio Sorriso Traffico.
7: Buongiorno, sulla 1 code a tratti fra Melegnano Svincola e Bivio con la 1 tangenziale ovest di Milano per traffico intenso. Un chilometro di coda fra Torre Nova e Bivio, diramazione a Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Rallentamenti tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello per materiali dispersi in carreggiata. Rallentamenti anche tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna, sempre per materiali dispersi sulla carreggiata. In A4 code a tratti per traffico intenso fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sulla A8 code a tratti fra Busto Arsizio e Bivio con la A9 in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A9 code tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera a causa dei lavori in corso. In A14 code a tratti tra il bivio del raccordo con la A1 di Casalecchio e quello con la A13 per traffico intenso. Sulla A27 vento forte fra Vittorio Veneto Sud e Fadalto Lago di Santa Croce. Buon viaggio.
8: Per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

ed è con questa canzone che noi diamo il via alla seconda ora di Ma che bella giornata. Ma che bel martedì, giorno 19 di maggio, sulla vostra Radio Sorriso. Attenzione, attenzione, stavo leggendo la storia, l'ultimo trabaccolo, che sembra in occasione di 100 anni navigherà nell'Adriatico, da Venezia a Cattolica. Sapete cos'è il trabaccolo, no? Possiamo equipararlo al camion, sai? Il camion marino, però. Va bene. La marineria tradizionale, la compagnia della marineria tradizionale lo rimetterà in mare per ripercorrere le rotte di questi camion del passato, no? Della volta. Dopo vi racconto la storia, perché è molto bella, molto bello anche a vederlo adesso, le foto rimesso a nuovo, ne parliamo. Emozione per i veneziani, ma non soltanto per i veneziani, per coloro che vivono nel mare, affacciati anche la nostra Marica, no? Che è affacciata al mare Adriatico, è vero. Vabbè, intanto la musica.

0: con Egri su Radio Sorriso. Le 7:15, abbondanza 7:16. E allora adesso parliamo di questo trabaccolo che compirà 100 anni il prossimo 27 di maggio. Il nuovo trionfo si chiama L'ultimo trabaccolo, questa sorta di camion del mare prima della rivoluzione di motore, no? In grado di navigare, rimasto nel versante italiano dell'Adriatico, no? Ormeggiato dal 20 di novembre del 2025 dopo un lungo e complesso restauro in punta della dogana. Allora, la sua storia è piuttosto straordinaria. È stato varato a Cattolica il 27 maggio del 1926, no? È sopravvissuto un po' per caso alle distruzioni della guerra, del dopoguerra. Dovete pensare che nel 1870 si contavano nei registri italiani più di 1300 trabaccoli, no? È finito nel 2007 nelle mani della compagnia della marineria tradizionale, che con una sorta di azionariato popolare l'ha acquistato e da allora lo utilizza come nave scuola aperta alla città, no? Il restauro, seguito all'Acqua Granda del 2019, voleva proprio concludersi in tempo per il centenario, e ce l'hanno fatta, no? Per celebrare i 100 anni dal varo, la compagnia della marineria tradizionale e l'associazione Amici del Nuovo Trionfo stanno praticamente organizzando una serie di eventi a bordo, giornate di apertura della barca, con visite guidate per poterne raccontare praticamente la storia agli interessati, no? Va bene, se volete sapere quando succederanno questi eventi, basta chiedere. Chiedete a me, che sono informatissimo. Vabbè, c'è anche un sito, insomma, che casomai vi ricordo più tardi, insomma, per sapere dove navigherà questo trabaccolo, dove avrete modo, insomma, di divertirvi anche. L'equipaggio sarà composto da soci della compagnia della marineria tradizionale e sarà sempre composto da 7 membri, un comandante, il nostromo, i 5 marinai. Una bella storia, dai. Allora, adesso che facciamo? Andiamo a Torino, lì non si naviga, a Torino. Pronto?
1: Buongiorno Radio Sorriso. Ciao. Sono Paola, chiamo dalla provincia di Torino.
0: Sì.
1: Volevo ringraziarvi per la compagnia che mi fate tutte le mattine, tutta la giornata.
0: Sì.
1: E niente, volevo chiedere la canzone di Marianna Lanteri, Un mondo a colore.
0: Va benissimo.
1: Salutare tutti voi e salutare te. Buona giornata.
0: Grazie, ciao. Grazie. Si sentivano anche gli uccellini torinesi. Cantano come quelli qui da noi.

0: ci vuole il grano, sempre il grano. Gianni Drudi, che sagoma di un personaggio. Va bene, le 7:26, buongiorno, buongiorno, questa è la mattina della vostra Radio Il Cuore, Radio Sorriso con Giovanni Zani, sono io. Buongiorno Venerino!
1: Ciao. Ciao. Buon martedì a te e a tutti i sorrisini, ciao, buona giornata.
0: Ciao, senta sempre il pass. Ma quanti chilometri ti fai, Venerino, ogni giorno? Ma dimagrisci poi? Perché io cammino anche tanto, ma non butto giù un etto. Lei.
2: Buongiornissimo, capitano. Buongiornissimo, sorrisini. Dai, che è una bella giornata anche oggi.
0: Buongiorno, mamma, che veneziano. Ma che veneziano sei? Pensavo che tu mi raccontassi qualcosa del trabacolo, di questo ultimo trabacolo. Il nuovo trionfo che sarà in mare, insomma, per celebrare il centesimo. Ah, Venezia, è un veneziano da poco il nostro Cesarone. Andiamo avanti con la musica. Ballare insieme a te, questo è il prossimo pezzo.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: È permesso?
9: Ah, proprio lei!
8: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
9: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
8: E risparmia sulla bolletta.
9: Posso metterlo io?
8: È meglio applicato da un professionista.
9: Come lei?
8: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

Radio Sorriso. Buongiorno, è 7:38, sembrava troppo bello, ho detto, di martedì tirare le 9, ecco, rientrato tutto. Chiuderemo alle 8. Aspetta che devo salutare un sacco di gente, anche io dico sempre non saluto più gli amici che mi mandano le cartoline, che mi mandano questi che non sono messaggi, io voglio un messaggio esclusivo, non dico per me ma per la radio, e no, non la solita cartolina. Io vi saluto più e poi vi saluto sempre, insomma, anche se non ho la certezza che ci siete. Vabbè, Gianni Cavarzere, se mi senti mandami uno scritto, proprio ciao Joe, ciao Sorriso, mandami un vocale. Paola di Torino c'è, Caterina da Udine, ci sei? Venerino c'è. Aspetta, Miriam, caspita Miriam, non mi sono neanche accorto del tuo messaggio stamattina, perché lei scrive molto presto, scrive o registra molto presto. Oh, la Raffa di Ponzano Veneto, la Steffi di Verona registra, se è brava lei, vabbè, tutti gli altri che ogni mattina si fanno vedere al 345 48 45 663. Va bene. E adesso Gli Angeli Come Te, la voce di Alessandra, lo

così mi è finita proprio sfumata. Esagerata, va bene, dai. Siamo praticamente agli sgoccioli del nostro appuntamento in primissima mattina qui a Radio Sorriso, ore 7:47, il tempo di soddisfare le ultime richieste. Si vanno via anche i bresciani, questa è l'ora dei bresciani, ecco, con la fiacca, loro arrivano da Brescia, porta, arrivano calmi, loro. Prima delle 7:30 si tirano mica su, a parte il Giuseppe, è vero che si alza molto presto la mattina per portare il caffettino all'Anna. Siete sempre i miei pensieri, buongiorno, anche gli amici. Aspetta, ho Claudio, lui vive in provincia di Brescia, mi scrive sempre delle cosette molto simpatiche e divertenti, anche ogni tanto mi racconta anche le barzellette. Vabbè, bresciani, sono felice che siete anche stamattina a sostenerci, a sostenere la vostra radio del cuore. E adesso Davide Salvi con la Zanza.

Del mattino, siamo praticamente agli sgoccioli, addirittura arriva, sta per chiudersi questa prima parte di giornata con Giovanni Zanni, sta per chiudersi, ma che bella giornata, ma che bel martedì, finalmente una giornata baciata dal sole, completamente baciata dal sole, però dicono gli esperti che... Ve la do la notizia, ve la do. Sono io che dico le robe ve le dico perché me le dicono gli esperti. È già in arrivo un'altra perturbazione che porterà i prossimi giorni. Qualche altra slavazzata, Sembra che la bella stagione non voglia proprio partire. Va bene, buongiorno Manuela Sandona di Piave, buongiorno Elia Castelfranco Veneto. Aspetta che devo salutare le due marmocchiette. Oh signore, mi sono perso i nomi delle due marmocchiette, le nipotine di Anacleto, dai, il nostro cavaliere del lavoro. Ciao, mi raccomando, state attente in classe, dai, che sono gli ultimi giorni, gli ultimi sforzi. Hola, vi saluto adesso, vi saluto dopo, vi saluto dopo, dai, intanto sentiamo Alex con Michael, orchestra Baguti, vivere due volte.

Va bene. Ho finito, ragazzi, è stato bellissimo. Vi lascio con Ballando, Ballando, Ballando, Eros Valbuse. L'appuntamento con me è rinnovato a domani mattina, come al solito, ore 6 qui su Radio Sorriso. E dove se no?

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
8: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre, sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
9: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
10: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
11: Sono le 8:03.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
14: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Su richiesta dei paesi arabi, il presidente degli Stati Uniti Trump ha sospeso per qualche giorno l'attacco in Iran. Sarebbero in corso colloqui positivi. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro, più di 300 gli attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Il caso di Modena, oggi l'udienza di convalida per il 31enne El Kudri, chiesta la perizia psichiatrica. In ospedale restano ancora 4 feriti in leggero miglioramento. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
17: No, no, no, non voglio.
16: Sì, ma la nostra qualità.
17: No,
16: eh beh, ma i nostri controlli.
17: No, no,
16: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
17: MV Line.
16: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
17: MV Line!
16: Maniaci della qualità.
18: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Sorriso!
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
19: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte, Cystiset Forte!
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Curiosi rallentano.
2: sono sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
24: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
25: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
26: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
27: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
28: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Sorriso!
29: È il momento di A Pieno Ritmo!

Stereo B con le canzoni del nonno per iniziare insieme questa mattinata. Buongiorno a tutti, Sorrisini Iris con voi in questo martedì 19 maggio, un buongiorno finalmente di sole, non sappiamo quanto durerà, probabilmente la giornata poi cambierà in qualche strana maniera come nella giornata di ieri, però almeno stamattina ci siamo svegliati con un bel sole, questo a noi mette sempre il buon umore. Direi che vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per scriverci, mandarci i vostri WhatsApp, i vostri Telegram, anche i vostri messaggi vocali al 345 48 45 663. Se invece ci volete chiamare 0423 736 680 oppure 0423 736 681. Salutiamo già l'amico Daniele di Vertipaglia. Ciao Daniele, un abbraccio forte a te. Lui ci richiede la prossima canzone, Cristian Patarini con Esmeralda, e poi tornerà a trovarci anche il nostro amico Paolo di MB International. Avete conosciuto, qualcuno di voi lo ha conosciuto anche domenica al pranzo di Radio Sorriso, pranzo dove ci siamo super emozionati e super divertiti, e avete avuto la possibilità anche di conoscere Paolo Bolla, proprietario di MB International, ma soprattutto colui che porta i depuratori d'acqua direttamente a casa vostra. Tra pochissimo lo sentiremo, prima Cristian Patarini.

0: Radio Sorriso, ciao Paolo, Paolo Bulla che torna a trovarci. MB International, Puri One, fondatore di MB International, direttamente a casa vostra vi porta il depuratore d'acqua Puri One, 240 euro.
1: Oppure 12 rate da 20 euro, ma raccontiamo a cosa serve, vero? Cos'è il Puri
0: serve
1: One?
0: Serve per bere l'acqua buona, per cucinare con l'acqua buona, depurata, pulita, sana.
1: Abbiamo un'esperta, ti chiamo la dottoressa Iris dell'acqua. Ma vedete i testimoni come sono? Cioè, avere uno dei nostri dispositivi, lei ha scelto il top di gamma, perché la Iris mi ha detto: voglio il meglio.
0: Ah, certo, dopo che ho scoperto che acqua avevo in casa.
1: Bene, e allora abbiamo detto: ti accontentiamo, provi il prodotto e poi vengo in radio. Se sei contenta, facciamo per i sorrisini un'offerta stratosferica, ok? In modo che non sia. Non si possa dire di no, perché non vuoi comprare l'acqua, bene, ti diamo il dispositivo che ti permette di risparmiare, perché anziché comprare casse di acqua a far fatica, oggi installando un nostro dispositivo Puri One a casa tua puoi decidere se avere anche i modelli con l'acqua frizzante. Pensa a te, abbiamo una vasta gamma di scelta,
0: quindi potete partire dal modello base che è Puri One a 240 euro a casa vostra, altrimenti Paolo vi farà vedere o i suoi incaricati vi faranno vedere tutta la linea di MB International.
1: Bravissima, chiamando però allo 045 76 14 998 MB International a Verona, usciamo senza impegno, veniamo, concordiamo una visita, facciamo un test dell'acqua e poi in quel momento vi dimostriamo ciò che si può migliorare.
0: Da 35 anni l'azienda orientata alla salute delle famiglie. MB International Puri One, in questo caso direttamente a casa vostra. 045 76 14 998.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.

E ci siamo ascoltati Francesca Mazzucato con C'era una volta un fiume. Sorrisini, noi aspettiamo anche i vostri buongiorno nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, dove tutte le mattine c'è un buongiorno diverso, dove tutti i giorni poi mettiamo i vari post della giornata. Salutiamo Oscar da Santa Lucia di Piave, che dice: ciao Radio Sorriso, sono Oscar Alpino di Santa Maria del Piave, oggi sono stanco e non ho voglia di lavorare, ma mi tocca, sto andando a Monfalcone appunto per lavoro, mi puoi mettere un medley friulano? Ciao Sorriso, un ciao agli alpini e al mio coro Ana Bedeschi di Conegliano. Un abbraccio Oscar, dai su col morale. Nel frattempo vado ad accontentare prima l'amica Anna di Brescia, che domenica ha festeggiato il compleanno con tutta la sua famiglia, e a lei dedichiamo Il sapore del tempo, Marco Zeta.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
3: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
7: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: su Radio Sorriso, Gigi Nardini. Saluto ancora l'amico Oscar, che così abbiamo accontentato. Saluto anche Fiorella da Motta di Livenza. Buongiorno, buon sole a tutti. Grazie Fiorella, un abbraccio forte lo mando anche a Tony, che scrive: buongiorno, possa ogni colore meraviglioso di questo nuovo giorno dipingere la tua giornata di sorrisi e gioie. E lo auguro anche a te, caro Tony. Un abbraccione forte, saluto Marzia. Marzia che vi racconta che insomma domenica è stata a Lignano, probabilmente è andata a trovare la figlia o a portare la figlia, dice: per arrivare Iris siete stati meglio al pranzo di Radio Sorriso. Ma certo Marzia, lo sapevi pure tu, insomma c'era la manifestazione dedicata ai motociclisti, quindi dice: di solito ci metto 50 minuti, ci ho messo 2 ore per far 50 chilometri. Vabbè dai, abbiamo un po' invaso le strade di Lignano, anche se io non c'ero, che ero al pranzo di Radio Sorriso. Sentiamo il nostro amico Mario, sentiamo un po'.
1: Buongiorno, riprendiamo la vita. Ciao, ciao, buona giornata.
0: Grazie, un abbraccione forte. Andiamo con Marco il Clan, Dammi un bacio, su questa canzone. Saluto l'amico Giacomo di Treviso e saluto anche l'amica Jenny di Murano. Ciao Jenny, grazie, e così ci siamo conosciute.

Gianni Dego con Fante Cavallo e Re sulla radio più giovane che mai, e così abbiamo accontentato anche l'amica Jenny di Murano. Spero Jenny che ti sia piaciuta questa canzone. Un abbraccio forte lo mando anche a Lina di Conegliano, che ci augura un buon martedì. Io vi ricordo che tra pochissimo arriverà anche la nostra Tiziana in mia compagnia per l'argomento del giorno. Se avete piacere ancora di essere dei nostri, vi ricordo già in numero di telefono lo 0423 736 680 per parlare con me, oppure se volete richiedere la vostra canzone preferita 0423 736 681. So che qualcuno ci sgrida perché diciamo sempre i numeri troppo velocemente, però ragazzi li diciamo 20.000 volte al giorno, quindi non dovete trovare scusanti. 1 e 2 soprattutto salvateli, una volta che avete salvato il numero insomma ce l'avete sempre. Se ci volete scrivere 345 48 45 66. Direi che si continua con la bella musica. Arriva Irma Di Benedetto con il Ciaccia Luminoso.

0: Irma Di Benedetto con Luminoso, luminosa come la giornata di oggi e luminosa come la nostra Tiziana che è appena entrata in studio.
1: Hai visto il bel sorriso come il tuo, Iris?
0: Grazie del caffè, perché stamattina appena arrivata mi ha offerto il caffè. Ho iniziato la mattinata in una maniera.
1: Cara Iris, buongiorno a te e a tutti i nostri ascoltatori che sono qui, che aspettano il momento per scatenarsi con l'argomento del giorno, che è molto, come dire, solare?
0: Luminoso.
1: Luminoso.
0: Andiamo?
1: Andiamo, dai.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso. Ecco l'argomento del giorno.
1: Benissimo, allora avete guardato fuori dalla vostra finestra? Tu, Iris, hai notato niente?
0: Sì, ho notato che per fortuna c'è il sole oggi.
1: Finalmente, finalmente, dai che oggi perdura, sarà anche. Anzi, dicono che si alzeranno molto le temperature, abbiamo degli sbalzi enormi, abbiamo giornate bruttissime di freddo, tanta pioggia che viene dentro i vetri a destra e a sinistra, e invece quando c'è il sole siamo tutti più felici, no?
0: Sì,
1: si spalanca le finestre, si fa entrare questi raggi che scaldano e a quanto pare questa settimana dicono che si alzerà anche a 30 gradi.
0: Addirittura.
1: Se tu guardi il meteo, dicono così le previsioni.
0: Beh, devo dire che già domenica, insomma, siamo arrivati 22, 23, 24, a un certo punto faceva veramente molto molto caldo.
1: E c'era un cielo stupendo, il cielo terso, veramente bello.
0: Dopo io ho fatto la sauna.
1: Dico. è vero, ma d'altronde non si sa neanche come
0: vestirsi.
1: Sì, esatto, prevedi caldo, prevedi freddo, allora ti vesti, poi ti spogli, vabbè.
0: Sei tra quelle che ha l'auto quando esce di casa con 700.000 cose da vestire pure tu? Cioè nel senso che parti alla mattina presto, che magari è freddino perché tu penso che partirai intorno alle 6:30 da casa.
1: Anche prima perché mi sono messa in testa che voglio andare a camminare. Prima di essere quindi qui in radio, quindi ho sempre lo zainetto pronto con la roba. Guarda, se guardi, ce l'ho qui appeso. Ma d'altronde, quando c'è il sole, a chi non viene la voglia di uscire, di stare fuori all'aria aperta? E poi il sole, sai, incide molto sull'umore, quindi molte persone avrebbero bisogno di stare un po' al sole.
0: Sì,
1: sei d'accordo?
0: Sono d'accordissimo.
1: E allora chiediamo ai nostri ascoltatori, quando c'è il bel tempo, qual è la prima cosa che fanno per goderselo davvero? Tu che cosa fai per prima cosa?
0: Spalanco le finestre.
1: Brava.
0: Quando sono a casa
1: anch'io,
0: e mi sveglio la mattina, io la prima cosa che faccio è apro, guardo se c'è la pioggia, però chiudo, se c'è il sole apro, proprio spalanco.
1: Che bello poter dire, beh, piove, sto a casa a letto, sto sotto le coperte. Invece quando c'è il sole non riesce a stare fuori, non riesce a stare giù stesa così, no, e vedere i raggi.
0: Se devo dormire nemmeno apro le finestre.
1: Ah, ecco.
0: Poco importa del tempo che c'è fuori.
1: Allora chiediamo ai nostri ascoltatori, cosa fanno? Una passeggiata, un aperitivo, sport, mare, montagna? Oppure vi mettete semplicemente così di buon umore e chi incontrate magari lo abbracciate.
0: O magari lo salutate con un bel buongiorno.
1: Buongiorno.
0: 345-4845-663. Aspettiamo i vostri messaggini. Quindi quando c'è bel tempo, qual è la prima cosa che fate per godervi anche oggi questa giornata?
1: Anche oggi che si prospetta molto molto bella.
0: Che poi sarà come quella di ieri, anche ieri si prospettiva una bella giornata.
1: Sì, poi
0: dopo il pomeriggio
1: il diluvio e io avevo le finestre aperte, non ti dico.
0: Beh, è stata una bella serata ieri praticamente, hai pulito per terra.
1: Sì.
0: Va bene.
1: Rido per non piangere, però è andata così. D'altronde esci di casa mattina presto, apri tutte le imposte e poi ritorni, piove, e cosa fai? Vabbè, il tempo non si comanda.
0: No, infatti. Però andiamo ad ascoltarci il nuovo Mambo.
1: Dai, com'eri Rinaldi?
0: Quanto amore, Mambo.
1: Grazie Iris.
0: Grazie Tiziana. E tra pochissimo insomma continueremo a parlare anche di questo bel argomento. Oggi sole e noi ci siamo fatti un po' prendere la mano, diciamo la verità.
1: Ci mette di buon umore, il sole, dai. Ci mette di buon umore.
0: Mary Rinaldi per voi.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso. Radio Sorriso. Più giovane che
1: mai. Sono le 9:01. A Radio Sorriso le ultime notizie.
2: Buona giornata da Federica De Boni. 13 minorenni denunciati dalla Digos per apologia fascista, nazista e odio razziale. Eseguite perquisizioni e sequestri nelle loro abitazioni. Tutti i ragazzi vivono nel territorio senese. Ritrovate anche armi. Ordine di evacuazione per 23.000 persone in una comunità a nord di Los Angeles a causa di un incendio di sterpaglie scoppiato nella contea di Ventura dello stato della California. Le fiamme alimentate dai forti venti, in corso intensi sforzi di spegnimento. La missione SMILE, in collaborazione tra l'Agenzia Spaziale Europea e quella cinese, è stata lanciata con successo a bordo di un razzo europeo Vega C dalla Guyana francese. Dopo circa 57 minuti di volo, il satellite è stato rilasciato correttamente in orbita, studierà l'incontro tra il vento solare e lo scudo magnetico della Terra. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, di zanzariere.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, no, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Sorriso!
1: Chiedi adesso il tuo motivo preferito. 0423 73 6680. Chiedilo a Radio Sorriso.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
9: Che forte, Cystiset Forte!
10: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: E permesso?
17: Prego.
16: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa.
17: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
16: Gliel'ho consigliato io.
17: No, il manutentore è anche carino, sa?
16: Pure.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
20: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Il grande evento con Roberta su Radio Sorriso, vi ricordo un appuntamento oggi dalle 13.30 alle 14, ospite nei nostri studi ci sarà Marco Eniagara e ce l'ascoltiamo con Inferno e Paradiso. Poi ricordo che alle 14 invece lo troverete qui in radio in mia compagnia. Andiamo con la bella musica, tra pochissimo l'appuntamento anche con Raffaello della BM Steel.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto. 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

0: Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol né derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuole comprare per dormire alla notte non le compra, perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordate, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!
1: Mettetevi comodi e chiacchierate con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
2: L'argomento del giorno su Radio Sorriso è il sole, ma soprattutto qual è la prima cosa che fate quando esce il bel tempo. Vi stiamo chiedendo questo: qual è la prima cosa che fate quando esce il bel tempo? Allora saluto già Marco di Brescia, che mi ha chiamato e mi ha detto: Iris, io quando esce il sole, una bella passeggiata. Saluto Laura di Cervarese, un abbraccio forte a lei. Saluto anche Claudia di Vicenza, che invece mi dice: Iris, quando, come giorni di pioggia, come in questi giorni che magari piove per due o tre giorni di seguito, eccetera eccetera, dice: la prima cosa che faccio quando esce il sole è andare a fare la spesa. Infatti mi ha detto: mi sto preparando proprio per andare a farla. Buona spesa, cara Claudia, un abbraccio forte. Saluto anche Rita di Vallese, che invece voleva dedicare all'amica Edda la prossima canzone, Michael Capuano con Io Canto. E saluto anche l'amica Luigina di Virgilio. Sentiamo
3: ciao,
2: cosa
3: ragazzi.
2: Dice: ciao,
3: sono Luigina di Mantova, io sono già fuori con la radio Alexia, l'ho accesa sotto il portico, sono già in giardino a guardare i miei fiori. Questa è la mattina, ho cominciato così stamattina, ho stirato, poi sono fuori, una bella giornata. Ciao ragazze, poi quando c'è il sole, figuratevi. Ciao, arrivederci.
2: Grazie,
3: buona giornata.
2: Ciao Luigina, lo faccio? No, dai, aspetto Giovannino, lo faccio quando arriva Giovannino, lo faccio? No, aspetto Giovannino, dai, lo faccio? Non lo faccio, lo faccio, non lo faccio. Io immagino se Giovannino sta ascoltando la radio in questo momento ha capito cosa vorrei dire io. Michael Capuano con Io Canto nel frattempo.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
5: perché se non dighi non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.

0: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
1: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.

Le mondine con Rosamunda su Radio Sorriso e salutiamo la nostra amica Solidea. Un abbraccione forte, Solidea. Salutiamo anche l'amico Marco. Saluto Paolo di Maerne. Un po' alla volta vi accontento tutti e portate pazienza perché siete già in tantissimi stamattina. Saluto anche l'amica Luigina di Morgano. Siamo in provincia di Treviso. Saluto Alice di Marostica che invece mi scrive: mi piacerebbe sentire la canzone Signore delle Cime. Cantata, purtroppo ce la richiedi in questa versione, non ce l'abbiamo, però ce l'abbiamo nella versione di Girasoli, dice, per l'amico Renato che è andato avanti. Grazie, continuate a tenerci compagnia. Grazie a te Alice, un abbraccio a tutti gli amici di Renato che so che insomma fino al giorno prima era con gli alpini a fare festa, a festeggiare, però sono sicura che da lassù guarderà tutti con un occhio di riguardo, cara Alice. I Girasoli, Signore delle Cime per Renato.

Un abbraccio ad Alice da Marostica e salutiamo ancora l'amico Renato e mi raccomando, Renato, su, controllaci tutti. Salutiamo Roberta ora invece di Mira che scrive buongiorno a te, buongiorno Silvana, buongiorno a tutti gli ascoltatori di questa meravigliosa radio. Se possibile vorrei dedicare

E allora con il sole cosa fate? Come vi cambia la giornata proprio quando aprite la finestra, il mattino porta il sole? Raccontatelo. Io per esempio questa mattina, beh, quando vedo il sole tanto spalanco, e questa è la verità, mi piace perché ho una casa molto luminosa, quindi quando c'è il sole diventa luminosissima e mi piace un sacco, delle finestre molto grandi. E poi, beh, poi di solito ne approfitto per fare le pulizie, quindi lavatrici, spolverare, fare, quando ho il tempo di solito faccio questo. Però raccontatevelo voi, raccontatelo al 345 48 45 663 oppure allo 0423 736680 o 736681. Buongiorno Giovanni, potresti gentilmente far sentire la canzone Miele? Beh, tra poco vediamo se riesco, ben volentieri carissimo Andrea, assolutamente. Intanto vado a accontentare l'amica Rosetta, anche lei con il sole fa le pulizie, dice smonto il letto, faccio prendere aria alle stanze. Beh, giustamente sono quelle cose che si fanno, Doriano e Alice Band con Più di così, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Giovannino fino alle 12.

0: Più giovane.
1: Più giovane che mai.
2: Buongiorno, sono Chiara di Treviso. Per cortesia avrei piacere di sentire la canzone Madonnina degli Alpini. Sempre

Cucca Clan con Madonnina degli Alpini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora saluto l'amico Andrea Di Zevio, vorrei riascoltare e dedicare alla mia mamma Maria Rosa Miele un grande abbraccio e un saluto, ciao, un abbraccio forte. E poi un saluto va anche all'amica Alba di Castelfranco Veneto, che ci augura una buona giornata. Domenica ero alla vostra festa allegrissima, avete fatto sentire molto più viva, grazie, spero che farete ancora qui per l'appunto in provincia di Treviso un'altra bella festa. Sono Alba di Castelfranco, ma sicuramente, dai, ora vedremo, sapete che adesso abbiamo tutte quelle che sono le feste estive, gli eventi estivi, quindi tenetevi sempre aggiornati, noi ora man mano vi terremo informati. Poi vi ricordo anche il nostro sito sorrisocontr.it, nella sezione eventi, lì avete veramente tutte quelle che sono i nostri programmi anche per quanto riguarda l'estate. Chiudiamo questa prima ora insieme con i Rodigini e Miele.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
4: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
6: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sono le 11 e un minuto.
8: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
9: Buongiorno dalla redazione. Questa mattina a Conselve in provincia di Padova un edicolante ha trovato un ladro all'interno del suo chiosco e per tutta risposta è stato pestato e dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. L'aggressore è in fuga ed è attivamente cercato dai carabinieri. Nel 2024 quasi 2.000 giovani trevigiani sono emigrati all'estero, quasi uno su due è laureato, lo dice il dossier di CNA Un'impresa a Treviso. Il presidente Stefano Camarotto ci spiega i motivi principali di questa emigrazione.
10: Beh, innanzitutto, diciamo, oltre al valore economico, anche ai servizi che ci sono, ai costi della vita, gli appartamenti qui hanno costi altissimi, quindi è un insieme di fattori che porta sì che i ragazzi vadino all'estero.
9: L'Università di Padova ha presentato Colloquia, una piattaforma digitale che utilizza l'intelligenza artificiale per simulare colloqui di selezione. La piattaforma si basa su Unreal Engine, la stessa tecnologia usata nei cinema e nei videogiochi, combinata con modelli di intelligenza artificiale conversazionale. Il risultato è un interlocutore che reagisce in tempo reale, in grado di preparare i candidati a qualsiasi scenario concreto. La piattaforma sarà presentata a Università Aperta, giovedì alla Fiera di Padova. E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduelle. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
5: Carrefour. Sorriso.
12: Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E le nostre edizioni, le edizioni di Radio Sorriso Classe 1 ci hanno proposto un bellissimo brano, il nostro direttore Alex So, featuring Radio Sorriso, Il ballo del sergente. Che bello questo brano, non vedo l'ora di poterlo ballare, di poterlo marciare in maggio ai nostri eventi estivi. Intanto vado a salutare anche l'amica Cinzia di Padova che mi risponde rispetto a quello che è l'argomento del giorno, che oggi è interessante perché vi chiediamo: se il sole cambia la vostra giornata, o meglio, cosa fate con il bel tempo? Qualcuno per esempio al telefono mi ha risposto: vado a fare la spesa, perché quando è brutto tempo non esco generalmente. Oppure l'amica Cinzia mi risponde così: ciao a tutti, la prima cosa che faccio al mattino è aprire le finestre, poi mi bevo un buon caffè e questa poi è l'inizio, come dire, della mia giornata. Un abbraccio forte e grazie mille Cinzia di Padova, un saluto. Poi tra poco vediamo, Cinzia, se riesco ad accontentarti, cerco di organizzarmi. Intanto si continua con la musica. Destinazione Mare, il titolo di questo bel brano, Edita Camisca, Claudia Subazzoli, sempre qui su Radio Sorriso. Quando c'è il sole, per esempio, a me viene voglia di mare, cioè anche i primi raggi, come per esempio oggi, mi verrebbe voglia di andare al mare. Poi so che non è possibile perché è un po' freddino, però dai, anche una bella passeggiata sul mare col sole che si riflette nel mare sicuramente è molto bella e molto rilassante.

0: Cari amici di Radio Sorriso, eccomi qua, Giovanni Zani, anche oggi con Antonio Poli di Amel Medical, buongiorno.
1: Buongiorno Giovanni, buongiorno a voi tutti cari amici.
0: Sei
1: ascoltatori,
0: bello carico,
1: di Radio Sorriso. Sono carico Giovanni perché? Perché ho avuto una soddisfazione settimana scorsa veramente importante, e le mie soddisfazioni quali sono? Sentire delle persone che con difficoltà, con un po' di timore, ma timore non tanto nella paura, ma nella paura di fare un acquisto che non funzioni. E qua ti parlo di una persona che soffriva, che soffre ancora di fibromialgia, che mi ha detto: ho ripreso a vivere. Fibromialgia, una patologia che è stata riconosciuta da poco, che porta dei dolori un po' su tutto il corpo, sono dei dolori che migrano, e chi soffre di fibromialgia sa di che cosa parlo. L'ho presa per effetto della disperazione, e adesso trovarmi che mi alzo al mattino e che ho riposato tutta la notte, non mi sono più svegliata per il dolore, e ora che ho dimezzato anche i farmaci antidolorifici, per me è una soddisfazione veramente incredibile. Tutto questo è un aiuto che abbiamo potuto dare alla signora Lucia, che soffre di fibromialgia.
0: Certo. Okay.
1: Che cosa abbiamo dato alla signora Lucia? Ecco perché sono così carico e sono così felice. La stuoia, perché chi soffre di fibromialgia, la stuoia, l'alta frequenza, dà un aiuto a diminuire il dolore causato dalla fibromialgia. Se voi soffrite di fibromialgia e volete avere in casa gratis in prova il nostro prodotto, 880 20 40,
0: 880 20 40. Per chi sente parlare per la prima volta di stuoia, nella seconda parte della trasmissione noi vi parleremo di come posizionarla, di come attivarla, eccetera eccetera. Qualche minuto, il tempo di una canzone.

0: Caro Antonio Poli di Amel Medical, è il momento di spiegare, meglio che lo faccia te, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Potrei farlo benissimo anche io, insomma, dopo tanti anni oramai di collaborazione, come distendere e sistemare una stuoia, però.
1: Allora, spieghiamo innanzitutto a chi ci ascolta come agisce la stuoia, che cos'è. Allora, il campo magnetico si distingue in tre parti, cioè c'è il campo stabile, campo magnetico stabile, che sono le classiche calamite, o il campo magnetico terrestre, campo magnetico stabile, che viene, se tu usi una calamita, la calamita tipo quella che abbiamo nei cassetti e quant'altro, quella produce un campo magnetico stabile. Poi abbiamo i CEMP, campi magnetici pulsati, che è una vita che vengono usati soprattutto in ortopedia per accelerare la calcificazione del callo osseo. E poi abbiamo che si distinguono i CEMP in due frazioni, campo magnetico in bassa frequenza e campo magnetico in alta frequenza. I nostri dispositivi, tutti quelli che abbiamo, in particolar modo Antidolor Pro, cioè questo ultimo dispositivo altamente professionale che produce 250 Gauss per canale e a 4 canali, ha la possibilità di fare sia la bassa frequenza sia l'alta frequenza, oppure entrambe in contemporanea. L'alta frequenza è quella della stuoia, va posizionata sopra il vostro materasso, va a coprire tutta la superficie del vostro materasso, che sia esso singolo, che sia esso francese o matrimoniale. Cosa importantissima, cosa succede? Quando noi andiamo a letto alla sera, produce un campo magnetico che non è percepibile dal corpo umano, non sentiamo vibrazione, non sentiamo calore, non si nota nulla, ma le nostre cellule assorbono questa energia, ci permettono di rilassare tutto il sistema muscolare, ci permettono di contrastare il dolore in qualsiasi parte del corpo. Ecco perché ci alziamo al mattino riposati, rilassati e soprattutto senza dolori. Questo è quello che fa la nostra stuoia. 880 20 40 per averla gratis in prova a casa vostra.
0: Cosa volete aggiungere di più, insomma?
1: Chiamateci.
0: Chiamate 880 20 40. Alla prossima puntata, Antonio.
1: Ciao a tutti e grazie.

Santa Valera con Santa Valera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora ringraziamo ancora Antonio Poli di Amel Medical per essere stato con noi. Saluto l'amico Paolo da Spilimbergo, un grande abbraccio Paolo, tra poco poi ti vado ad accontentare. Lui non mi racconta cosa fa con il sole, perché gli dice con il sole o con la pioggia più o meno le cose che faccio sono sempre quello. E poi vado a salutare invece chi mi scrive al 345 48 45 663, l'amico Luca di Mandria. Ciao carissimo Giovanni, non c'è oggi la nostra cara amica, un abbraccio a tutta Radio Sorriso. Ma sì che c'era, oggi ci siamo switchati, ci siamo invertiti. Lei ha fatto dalle 8 alle 10:30, io dalle 10 praticamente poi fino alle 12. Oggi ci siamo invertiti il turno, ma oggi in maniera del tutto eccezionale. Domani poi torno assolutamente a partire dalle 8 e con Iris poi a partire dalle 10. Vado ad accontentare l'amica Angelica da Badoere con la Danimos Band e Soldato Mix.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
10: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
11: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
13: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
14: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Angelo Caravaggio con Mitica, una bella mazurka sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Io devo salutare l'amico Antonio da Bassano del Grappa, in realtà lui è originario da Siano, che è Salerno, il paese della ciliegia, e come dire, mi richiede un bel brano, un bel valzer di Ruggero Scandiuzzi, nella versione di Ruggero Scandiuzzi Era di Maggio. Subito dopo vado invece ad accontentare chi mi richiede Renzo Bolsi con un bel cia cia cia dal titolo Baccalà, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Renzo Bussi con Baccalà. E vado a salutare l'amico Paolo da Spilimbergo. E poi, vabbè, oggi lo sapete, ci sono due importantissimi compleanni per quanto riguarda la musica da ballo: il maestro Fiorenzo Tassinari e poi un altro importantissimo compleanno, proprio il maestro Franco Bastelli. Sulla nostra pagina Facebook Radio Sorriso Sempre con 3R avete la possibilità di fare i vostri auguri a questi due grandissimi artisti. Quindi cercateci Radio Sorriso con 3R, mettete un bel mi piace, un bel segui alla pagina e poi lì potete, sotto il post dedicato, fare gli auguri e quindi poi noi logicamente vi risponderemo, vi leggeremo, eccetera. Intanto arrivano Marco e Claudia con Lambada Obelisco.

0: Cuore Bandidos, i Valentinos. Sulle mani.
1: 12:49. Allora, bene, non sono arrivati altri messaggi, quindi direi di lanciare nuovamente la sensibilità e lo stimolo di raccontarci, di far raccontare ai nostri ascoltatori che cosa fanno. Vai su. Cosa fanno quando c'è bel tempo? Qual è la prima cosa che fai per godertelo davvero, cari ascoltatori? Per godervelo davvero questo tempo meraviglioso?
0: Però bisogna avere il tempo per goderselo, perché se uno lavora come me e te, quando mai si gode il tempo?
1: Sì, ma una giornata
0: Io
1: sto lavorando, però alle 15.
0: Tu?
1: Alle 15.
0: Anch'io potrei alle 15.
1: Io esco e vado a mangiare un bel gelato. Vado da qui a piedi.
0: Dove là?
1: Vado
0: lì. Vicino a casa mia.
1: Esatto. E vado a mangiare un bel gelato, perché tanto tu non sei a casa. Quindi non posso venirti a scroccare
0: niente. Però c'è mia moglie, se vuoi salutarla.
1: Sì, ma io volevo scroccare qualcosa a te, quindi andrò a mangiarmi un bel gelato con mio figlio.
0: Va bene.
1: Oddio, che è successo?
0: Ma sempre lei è. andiamo avanti, perché sono le 12:50, quasi un'ora è già trascorsa. Ricordiamo il numero della musica con i vostri messaggi vocali se volete interagire con noi e rispondere all'argomento del giorno, che oggi parla del bel tempo. Cosa fate con il bel tempo? 345 48 45 663.
1: E ricordate che alle 13:30 Marco Eniagara sarà qui nei nostri studi per essere ospite di Giro di Tacco e subito dopo anche Artisti in Radio qui con Iris.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.
4: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
6: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
9: Sono le 13:00.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio.
12: In Veneto arrivano le stanze dei ricordi, sono spazi all'interno delle residenze per anziani dove chi soffre di Alzheimer o sta perdendo la memoria può riconoscere luoghi in cui ha vissuto e quindi se stesso. Il governatore Alberto Stefani.
13: Delle stanze che riqualificano le RSA e permettono ai malati di Alzheimer di poter ricordare meglio. Ovviamente ricreano le strutture di una volta, quindi le osterie, le trattorie di una volta, ma anche come erano le case, così come le cassette delle lettere, anche le porte sono riqualificate all'interno anche delle stanze stesse, come se ci trovassimo 50, 60, 70 anni fa. E questo è scientificamente provato, garantisce un aiuto nel ricordare meglio.
12: A Calzignano Terme torna la festa Deas Resa tra storia del 300, certificazione Deco e sfide del comparto frutticolo padovano. L'appuntamento è per il 2 giugno. Il sindaco Nicolo Bacelli.
14: Quest'anno siamo arrivati alla quinta edizione della festa di Assaresa e la ciliegia è diventata un prodotto simbolo del comune di Calzignano, come tanti altri prodotti, ma in questo periodo è, diciamo così, il prodotto più importante. Noi a Calzignano produciamo più di un terzo di quella che è la produzione provinciale, circa 300 quintali, quindi di conseguenza dal nostro comune provengono le ciliegie migliori.
12: Nient'altro per il momento, grazie per la vostra attenzione e buon pomeriggio.
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
18: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
20: Ops,
7: Ops.
11: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
19: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche, in farmacia e parafarmacia.
21: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
22: Sorriso.
23: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Sandokan, che bello, sia il film sia il cartone animato,
2: sì,
1: ti ricordi?
2: Sì. Sandokan, Malesia, Paolo, Bollettinari,
1: ti ricordi quando eri
2: sì,
1: giovane?
2: Sì, anche Cover Baby era tanto giovane e tanto bello quando impersonava quel Sandokan,
1: ti piaceva.
2: Chi se lo ricorda, care donne? Scusa, no. Io ho dei miei gusti e tu avrai i tuoi.
1: Ma ci mancherebbe altro, a me quello non mi piace. L'attore
2: piacciono
1: di
2: tutte quelle che respirano,
1: no,
2: invece
1: non è
2: io
1: vero,
2: distingo.
1: No, non è assolutamente vero. Non è assolutamente vero. Devono avere anche un cervello, cosa che tu non hai, quindi no, sto scherzando. Non sto guardando con quegli occhi là che mi hai trafitto veramente.
2: Allora abbiamo dei saluti che che devo parlare. Allora abbiamo dei saluti che arrivano inaspettati da un numero che non è nella nostra memoria, nella nostra rubrica, ma che
1: però
2: ci fa
1: si
2: molto
1: firma.
2: Piacere. Fatevi
1: saluti da Graziella e Ciro. Ciao Ciro
2: di
1: e
2: dove?
1: Ciao Graziella.
2: Di dove
1: dai,
2: siete?
1: Azzardiamo io e te, dai, facciamo un toto da dove scrivono Graziella e Ciro.
2: Secondo me sono,
1: no, almeno la regione, dai, vediamo.
2: Lombardia.
1: Di perché. Ma io dico
2: Graziella e Ciro.
1: Friuli Venezia Giulia? Di dove siete, Graziella e Ciro? Fatecelo sapere.
2: Mandate un bel vocale, magari.
1: Magari
2: vogliamo
1: un bel
2: sentire
1: vocale,
2: anche
1: bravi,
2: le vostre
1: bravi.
2: Voci.
1: Bene, detto questo, detto ciò, ricordiamo l'ospite che arriverà dopo di noi in carne ed ossa qui. Ci sarà appunto Marco e i Niagara dalle 13.30 alle 14 su Radio Sorriso TV, quindi potete anche vederlo, o altrimenti dalle 14 alle 14.30 con Iris in diretta radio.
2: Esatto, mentre io ho preparato qui il DJ Berta che ci fa tutti ballare adesso un bel cia cia cia. Un, dos, tres. No.
1: Un dos Carlito.

0: con Nomadi Mix. Sì, era un bel purpurì di canzoni famose.
1: Bellissime.
0: Dei Nomadi. Chi non li conosci i Nomadi adesso? Vogliamo proprio, tu non li conosci?
1: No, io certo che li conosco.
0: Dimmi una canzone che cantano i Nomadi. Famosa, la più famosa. Bocciato, non lo sai.
1: No, ci devo pensare perché ne hanno fatte talmente tante di...
0: Beh, ma quando dici...
1: Aironi neri.
0: Ah, ok, perché tu sei più giovane.
1: Perché mi piace quella.
0: E Io Vagabondo è quella
1: più
0: chiesta.
1: Anche Io Vagabondo, però mi piace anche Aironi neri.
0: Va bene, allora siamo ritornati in diretta su Radio Sorriso, la possibilità di dire la vostra, raccontateci che cosa fate nei giorni di sole, quando vi cambia veramente.
1: Potete andare anche a prendere
0: anche
1: il sole,
0: Prima ascoltavamo dei nostri ascoltatori che ci hanno mandato dei messaggi, dicevano noi stiamo andando al mare, stiamo andando in Riviera, andiamo a Jesolo,
1: perché
0: poi
1: sono
0: andiamo a
1: pensionati
0: Chioggia,
1: e possono.
0: Poi andiamo a Cervia, andiamo
1: noi invece
0: a
1: lavoriamo
0: Cattolica.
1: E dobbiamo aspettare il weekend.
0: Però avercelo il mare qua vicino, anche tu ci andresti tutti i giorni se potessi, no?
1: Beh, ma insomma, dista 60 km, un'oretta ci sei, voglio dire.
0: Sì,
1: non è
0: con
1: che...
0: il traffico e tutto.
1: No, ecco, considerando allora, il traffico.
0: Se vuoi partire la mattina presto.
1: No, se no tu sai cosa fai? Parcheggi a ridosso del dove inizia il macello di gente, ti carichi la bicicletta e vai in bici. Semplice.
0: Per chi c'ha la bicicletta, però.
1: Beh, insomma, chi è che non ha una bicicletta al giorno d'oggi? Cioè, dico, una bicicletta può essere, non so, non dico una bicicletta da 10.000 euro, cioè, può essere un'olandesina, può
0: una
1: essere
0: volta
1: una Graziella. Simil Graziella.
0: 20-30 anni fa, forse anche 40 anni fa,
1: usavano il cavallo.
0: La gente ci andava molto di più in bicicletta, secondo me. Adesso, cosa notavo? Che la gente va tanto fuori a piedi. Ci sono tante persone che camminano.
1: Sai perché?
0: Perché
1: anche pedalare si fa fatica. Non è come il passeggiare. Un conto è una corsa che comunque, a parte che maciulli le gambe, perché fai così? Scusate, ma fai
0: allora,
1: quei gesti.
0: Perché
1: che,
0: mi bruciano gli occhi.
1: Vuoi un po' di collirio?
0: Adesso con...
1: Vuoi un po' di collirio?
0: No.
1: Anche perché non ce l'avevo.
0: Allora, dicevamo che con la bicicletta...
1: Come prima gli ho detto, Tiziana vuoi il caffè? Ma quasi sì. Porca miseria, ho sbagliato a chiederti il caffè. Mi ha inciulato 40 centesimi.
0: Tu, vabbè, non divaghiamo. Comunque, dicevamo, perché in bicicletta...
1: Non si fa fatica.
0: Se non sei allenato, fatica.
1: Ma non buttarla su questa cosa, se non sei allenato. Cosa c'è? E anche la camminata, se non sei allenato, non puoi fare 20
0: km.
1: No,
0: ma la camminata
1: andiamo,
0: ti viene
1: dai.
0: Di più, è più facile, dai, è più facile. Boh. Voi cosa ne pensate,
1: che sia,
0: ascoltatori?
1: La bicicletta che sia scomoda, perché se non hai l'imbottitura sotto il sedere e una sella abbastanza comoda, posso anche dire sì, hai ragione. Perché la bicicletta, però, insomma, con l'olandesina, che ci sono quelle selle che sembrano delle padelle, tutte super ammortizzate, ci sono ancora cose con il... Vuoi che ti sputo su un occhio? Cioè, non so, continua ad aprire, cioè, mi fa impressione, scusa.
0: Ricorda il numero, dai!
1: 345 48 45 663, ricordiamo anche l'argomento del giorno, che oggi parliamo di sole. Cosa fate quando c'è il sole?

0: State ascoltando Ridiamoci Su.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Se deghi a ridare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
10: Sorriso Radio Sorriso.
11: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
10: Più giovane che mai.
12: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
13: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
13: Ma bravi! Avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
13: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa? Con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
17: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
16: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
17: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
16: Mmm, che bontà!
17: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
18: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
19: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
15: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Signori e signori, Alex Tiziana, guarda verso il microfono,
1: Ionica.
0: Non guardare la finestra, la televisione, perché stai guardando e ti stai gustando Marco e Niagara.
1: Beh, volevo vedere com'era vestito. Comunque sarà qui tra poco, lo vedrai anche tu dal vivo.
0: Dipende, se ci incrociamo sull'uscio della porta potrebbe anche essere.
1: Quindi amici, se non lo sapete ancora, è ospite di Giro di Tacco Marco e Marco e Niagara con la nostra Elisa. Non ridere.
0: No, perché lui è molto più giovane.
1: E non so perché si chiamano tutti Marco.
0: Marco di qua,
1: Marco e Niagara.
0: Marco se ne è andato e non ritorna più. Era Marco o è Luca?
1: No, era Marco, quello della Pausini, in realtà.
0: Va bene, siamo sempre in diretta ancora per 22 minuti molto molto scarsi. Ricordiamo il numero della musica, che è il 345 48 45 663. Se volete partecipare all'argomento del giorno, oggi parliamo di sole. Cosa fate durante le giornate di sole? Ma sole caldo o sole in generale?
1: Il sole che rende luce, che dà luce alla giornata e non solo, ma anche che colpisce il nostro umore.
0: Ok.
1: Ho preparato una canzone di una coppia che c'era domenica, alla nostra festa, la festa all'antica Postumia, Maria Elisa Maniero e Marco Negri.
0: Non l'hanno cantata,
1: però, l'amore,
0: questa.
1: Non l'hanno cantata
0: questa. No, domenica
1: questa.
0: No, questa no.

0: Correa. Ai ai.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane che mai.
3: Più giovane che mai.

0: Calma, pensavo fossi pronta.
1: Io sono prontissima.
0: Sei prontissima? Bene.
1: Allora, riguardo all'argomento di oggi, ci scrive Chiara: io appena vedo un bel sole esco, mi do appuntamento con le mie amiche e andiamo a farci un bel aperitivo. Oh, poi ancora Bruno dice: beh, una gita fuori porta, perché no, visto che il sole c'è ed è caldo oggi. E Bruno è di Como. Beato te, sei sul lago.
0: Vatti a fare una pescata, no?
1: Sei avvantaggiato, sei avvantaggiato.
0: Si può pescare sul lago di Como?
1: Non lo so se si può pescare.
0: Ah no, non lo so neanch'io.
1: Ma te l'hai mai fatto? Hai mai pescato con la canna?
0: Da giovane. Sì, da giovane. No, adesso proprio non avrei neanche le attrezzature. Però da giovane sì. Però
1: non saresti in grado.
0: No, è un po' una noia la pesca.
1: Non ti piace?
0: No, perché se sei fortunato magari porti a casa qualche pesciolino. Se no passi ore e ore e...

0: Sempre.
1: Sempre.
0: Ricordava Gabriella Ferri. Comunque è cantata, devo dire, molto bene da Sabrina Pasolini, che assieme a Maurizio Russo, anche in questo caso un bel medley di canzoni molto famose, insomma, che restano nella storia. Anche la prossima che andremo ad ascoltare è super famosa, grande Renzo Biondi.
1: Vuoi scatenarti?
0: Dai, tu fai 1, 2, 3
1: no,
0: via.
1: No, dobbiamo fare anche i saluti, però, perché
0: no, li facciamo dopo.
1: Perché dopo?
0: Perché adesso c'è Renzo Biondi.
1: Va bene, ok.
0: 1, 2, 3
1: Italo Disco.

0: Disco.
1: Ci siamo scatenati, ma sì, non solo con Italo Disco, ma anche con il prossimo ballo di gruppo. Una bella Gerusalemme, non ce la cava nessuno. Gerusalemme.
2: Bella!
1: Allora, 13:56, ci salutiamo.
2: Ci salutiamo?
1: Sì, vi lasciamo con l'ospite di Giro di Tacco. Oggi è Marco Eniagara, sarà appunto con la nostra Iris tra pochissimi minuti qui in diretta radio. Noi invece
2: domani dalle 12 alle 14, sempre qui su Radio Sorriso.
1: Vi aspettiamo con
2: ciao.
1: La Tiziana
2: e Massimiliano. Ciao, ciao a tutti.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alia Liper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Ali migliora la vita.
3: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
4: Giovane Fotografia Italiana è con noi, uno dei curatori dell'evento, insieme a Ilaria Campioli, Daniele De Luigi, benvenuto.
5: Grazie, buongiorno.
4: Questa era la 13ª edizione del premio Luigi Ghirri, Giovane Fotografia Italiana, che è stato vinto da Federica Torrenti con La Fortezza.
5: Sì, è un progetto di un artista naturalmente molto giovane. Federica Torrenti è under 30, è laureata in medicina, è una ragazza che sta continuando proprio gli studi in ambito medico e neurologico e contemporaneamente e in modo intrecciato anche sta portando avanti una ricerca visiva attraverso la fotografia proprio sul tema della coscienza, che la affascina a livello proprio di studi, e la fotografia Federica ha trovato che è uno strumento che permette in qualche modo di provare a entrare nei misteri della coscienza. Il titolo La Fortezza appunto fa proprio riferimento al fatto che è qualcosa di così presente per noi, così importante, che pensiamo di sapere. Noi sappiamo quando siamo coscienti, al tempo stesso la coscienza è qualcosa che sembra sfuggire a tutte le descrizioni, quindi attraverso il visivo porta avanti quella che è un'idea anche scientifica su quella sera coscienza.
4: La mostra è visitabile al Palazzo dei Musei di Reggio Emilia fino al 14 giugno con ingresso libero. È tutto per il momento, a più tardi.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Riso! È il momento.

0: il Niagara su Radio Sorriso ad Artisti e Radio Gioco d'Amore. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati, è un piacere essere con Iris, perché con Iris sono una grande simpatia.
0: Sì.
1: Infatti stiamo ridendo ancora prima dietro le quinte.
0: No, stiamo organizzando per andare a cena.
1: Sì.
0: Però lui dice che è colpa mia che non andiamo mai a cena, che non ho mai il tempo.
1: Certo. E quando vede me dice che è colpa mia, quindi non si sa di chi sia la colpa. Indovinare.
0: Fatto sta che non andiamo a cena perché siamo tutti e due in dieta.
1: Dici, in dieta sei.
0: Non si vede, Marco.
1: Stavi mangiando i cioccolatini, Radi.
0: Ma non è vero, assolutissimamente, ma non si vede che sono in dieta. Guarda che è una dieta un po'.
1: Sì. Ho cambiato outfit che.
0: No. L'outfit è sempre lo stesso.
1: Ah, perché vai in ferie, quindi a giugno, quindi devi.
0: Devo asciugarmi
1: devi
0: un po'.
1: Un
0: no,
1: po'.
0: In realtà anche in vacanza quest'anno ho deciso che ci sarà la dieta.
1: Ah, bene.
0: Cioè, ci dovrà vedremo. Essere perché a settembre dovrò essere.
1: Devi fare un cast.
0: No. Comunque siamo qui per parlare di te. Ciao Marco, benvenuto.
1: È un piacere, era un po' che mancavamo qui a Sorriso.
0: Un annetto,
1: Sorriso,
0: credo.
1: Sorriso contrarre, giusto?
0: Ne sono successe di cose in quest'anno.
1: Alti e bassi, di tutto di più.
0: Beh, insomma, produzione musicale che sta andando. Quando sei venuto qui era appena uscito il tuo nuovo album.
1: Ah sì, non mi ricordo.
0: Sì, quando sei venuto era uscito da poco tempo il tuo nuovo album e poi insomma i brani hanno
1: sono
0: imparato
1: altre canzoni.
0: Sì, hanno imparato anche a conoscerti, a conoscere le canzoni nuove, a conoscere anche un po' una parte di Marco diversa dal solito, perché sappiamo che sei diventato zio.
1: Ah sì, sì, sono 9 mesi quasi. No, agosto, che mese siamo adesso?
0: Siamo a maggio. Giugno,
1: sono?
0: Luglio, agosto, sì. un po' meno. Sì, un po' meno, 8 mesi.
1: Pietro
0: mesi.
1: È un bellissimo bimbo che sono molto affezionato, infatti da tante gioie e emozioni. Infatti prima di scendere qui in radio ce l'avevo a casa perché mia madre fa la babysitter, sai, durante la settimana, quindi l'ho abbandonato qualche ora, ma adesso ritornerò a casa.
0: Adesso te lo godi un po'.
1: Sì. Beh, quando vede lo zio ride sempre, quindi
0: sì.
1: Io sono simpatico.
0: Beh, per fortuna.
1: Sì.
0: Pensa se piangesse.
1: No,
0: poi insomma mi sono permessa di dire che sono cambiate un po' di cose, hanno conosciuto un Marco diverso sicuramente.
1: Certo,
0: perché
1: sono anche ingrassato durante.
0: No, perché diventare zio credo che sia stato per te motivo di grande orgoglio.
1: Guarda, fatalità è successo proprio lo scorso anno, ad agosto, che eravamo in piazza Manzoni a Jesolo. Mm-hmm. E durante il mio concerto sono rimasto là impaperato perché mia madre si è alzata lungo la folla a dirmi è nato e io non capivo più niente.
0: Tu non hai più cantato praticamente.
1: No, non riuscivo più, ero commosso.
0: Però che bello, perché
1: sì, è stata una cosa.
0: Lo hanno scoperto tutti quanti assieme a te.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Sì.
0: Beh, dai, insomma, fai commuovere pure me.
1: Ho
0: adesso.
1: Dovuto offrire da bere a tutti, però vabbè, dai, ci sta. Sono cose della vita che.
0: Com'è iniziato questo 2026?
1: Beh, molto bene, siamo molto soddisfatti, e beh, quindi anche locali nuovi, quindi destinazioni diverse dal solito, quindi oltre al Veneto facciamo anche Piemonte, Marche, Umbria. Domani saremo proprio a Milano, Milano-Brianza, quindi ci spostiamo un po' di qua, un po' di là.
0: Bene, sei soddisfatto? Perché credo sia una decina d'anni che ormai è la tua realtà.
1: Beh, sono di più. Sono
0: un po' di più.
1: Anni
0: 20
1: quasi.
0: Anni, sì, ma scusa, 20 anni.
1: Ce l'ho 20 anni.
0: No, sì, io andavo dietro i 10, ma.
1: No, perché hai letto 10 là, 10 secondi invece.
0: Invece, no, scusa, sono 20 anni.
1: Sono 20
0: sì.
1: Anni il prossimo anno.
0: Il prossimo anno?
1: Quindi devo fare una bella festa, una grande festa. Ci sto pensando come, dove e perché.
0: E quindi
1: faremo qualcosa.
0: E la band che hai con te sono con te ormai da un po' di anni.
1: Beh, la band è cambiata perché dopo il Covid abbiamo rifatto tutto da zero, perché sai anche tu come sono andate le cose. Quindi i ragazzi sono fissi dopo il Covid, si sono già 5 anni, 6 anni.
0: Presentiamo anche il resto della band.
1: Beh, abbiamo Dagmar, che è la voce femminile, molto conosciuta.
0: Ex voce di Radio Sorriso anche.
1: Ecco. Poi c'è Manuel, la fisarmonica, tastiere, poi c'è Alberto, le tastiere, la chitarra acustica e anche la voce. Poi c'è Ricchi alla batteria, abbiamo Bruno al basso e Dino alla chitarra.
0: Chi è il più simpatico in
1: tutti
0: orchestra?
1: Tutti quanti sono simpatici,
0: tutti?
1: Perché sono gestiti da me, quindi devono essere tutti simpatici.
0: E il più permaloso?
1: Io sono io.
0: Non avevo dubbi. Sono andata sul sicuro con questa domanda.
1: Abbiamo avuto una grappa prima di fare l'intervista, sinceramente, perché stiamo ridendo così.
0: No, dai, è bello, perché poi entrare.
1: Bene,
0: una
1: vista che Iris è così simpatica, a giugno che ci troveremo a cena, pagherà la cena allora.
0: Ok, devo pagare io? Vedete che poi alla fine la cena, prima o poi dopo per qualche strada, strano motivo Marco Glister alla cena.
1: No, se ho offerta ci sono, ci sarò.
0: Senti, visto che sei uno che ama mangiare, visto che hai detto che state girando tanto per l'Italia, c'è un piatto che hai scoperto in questi ultimi anni e che ami in modo particolare?
1: Beh, sicuramente giù ad Arezzo in Toscana ho mangiato delle cose fantastiche. Dalla pasta alle costate fiorentine, sai, una cosa, alla carne, veramente sì.
0: Sì, poi insomma quella è anche una bella zona.
1: Infatti a luglio ritorneremo giù per qualche appuntamento, non vedo l'ora. È un po' di strada, perché si parte presto, si torna al giorno dopo,
0: però
1: ci sta.
0: E invece un posto dove vorresti andare a vivere?
1: Ho detto prima all'Elisa, prima in TV, che vorrei andare in un'isola dispersa.
0: Ah, quindi non in Italia?
1: No.
0: Isole di... Beh, forse c'è qualche località un po' dispersa.
1: Vedremo,
0: un po'.
1: Dai. Adesso
0: ti
1: sono
0: piacerebbe
1: giovane,
0: andare
1: quindi...
0: a vivere in un'isola deserta? E con la musica come faresti?
1: La musica, ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao.
1: Vi mando una cartolina.
0: Ma allora ce ne hai di anni.
1: Sì, dai. Ancora fra 10 anni, dai, mettiamo un po' di soldini. Beh, bastano pochi soldi per andare su un'isola dispersa.
0: Ah no, è vero. Beh, poi dopo poi dopo ti devi mantenere, insomma, andrai a caccia, imparerai.
1: Qualcosa faremo, dai. Un po' selvaggio.
0: Un po' selvaggio. Ti immagino con i capelli lunghi
1: e la barba lunga.
0: Tu tieni molto al tuo look.
1: Sì, dai, cerco. A parte un po' il fisico che l'ho lasciato andare, però.
0: Vabbè, però è normale,
1: cioè, gli anni passano. Quando sei giovane tutto, sai. Adesso
0: poi quando si mangia
1: guardando
0: le cose buone. No, non stavo guardando la tua pancia. Stavo guardando
1: bene,
0: la mia.
1: Che brani abbiamo qua? Sentiamo un po' di musica altrimenti.
0: No, dai, tra pochissimo ci ascolteremo anche pazzi, pazzi come noi.
1: Beh, questo è un brano bellissimo che piace molto, piace tanto anche a me. Voglio ringraziare la Suonami Edizioni Musicali che ha proposto a me questo brano, che è un brano che è molto ballabile, è molto un brano che prende molto le donne, come Occhi Blu. Una volta si faceva Occhi Blu, si fa ancora. Però c'è, cioè, pazzi come noi, la Iris non capisce più niente.
0: No,
1: sta
0: ti
1: guardando
0: sto
1: con gli occhi fuori dalla testa.
0: Allora non ti guardo più.
1: Comunque,
0: ti lascio parlare.
1: Pazzi come noi è un brano che uscirà anche a breve il videoclip. Ho fatto un videoclip. Abbiamo dedicato una giornata con una bella ragazza, bella comparsa, diciamo. E ero in macchina, ho dovuto spingere anche la macchina perché la macchina a un certo punto l'ho bruciata, non andava
0: più. No, non andava più. Insomma, ci stai raccontando un po'
1: gli aneddoti
0: di questa
1: giornata. Quindi a breve, a giugno, uscirà questo nuovo videoclip.
0: Sì, ancora contenuto all'interno dell'album Oro, anche
1: certo.
0: Questa canzone.
1: Oro.
0: Come sì,
1: oro.
0: Tutto oro,
1: che
0: tutto
1: lucica.
0: Oro. Hai già deciso il nome del tour per questo 2026?
1: Tour
0: ci
1: pazzi
0: sarà
1: come noi.
0: Ah, sarà proprio il tour pazzi come noi.
1: Sì, infatti nei nostri social nei prossimi giorni vedrete anche tutte le date estive, c'è scritto tour pazzi come noi.
0: Ok, quindi sarà anche quello che darà il titolo a questo tour. E invece per quanto riguarda, insomma, abbiamo visto quest'anno un Sanremo un po' particolare, nel senso che a molti è piaciuto, a qualcuno sì, a qualcuno no, è stato molto discusso.
1: Guarda, io sono sincero che Sanremo l'ho visto gran poco quest'anno, perché secondo me non è che c'è solo Sanremo, c'è anche la musica da ballo che sono tanti bei pezzi, ma sono anche superiori a quelle di Sanremo.
0: Bravissimo.
1: Non voglio togliere nessuno, però l'unico brano di Sanremo che stiamo facendo è quello di Sal Da Vinci.
0: Ok, quello che ha vinto.
1: Tutto il resto secondo me è noia.
0: E invece le canzoni di Marco e Niagara non sono noia.
1: Certo, andranno a Sanremo il prossimo anno.
0: Andiamo ad ascoltarci, grazie alle edizioni Suonami, pazzi come noi. Marco e Niagara qui a Radio Sorriso.

0: Belli come noi, Marco e Niagara su Radio Sorriso, e salutiamo anche Dagmar che è all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Spritz, spritz oggi salta perché dobbiamo ancora fare pranzo.
0: No, basta spritz perché siamo in dieta.
1: C'è in pulma lo spritz, l'ho preso per domani.
0: Dove, se stasera siete a casa,
1: siamo
0: siete
1: a casa,
0: tranquilli?
1: Sì. No, stasera io sono ospitata.
0: Ok, dove ti trovano stasera?
1: Ad Hollywood a Schio, in provincia di Vicenza.
0: Ok, quindi
1: c'è l'ultima serata di Grandi Martedì che ha fatto questo locale durante l'anno, quindi grande serata, ci sono diversi colleghi, Rossella, c'è Luigini,
0: Sì, avevo Roncari, visto qualcosa.
1: Mary Maffeis, tutti amici, insomma.
0: E quindi, ma riuscite ogni tanto a trovarvi tra colleghi?
1: In queste ospitate stasera.
0: In queste ospitate, infatti, sì, perché capitano. Infatti ogni tanto io dico anche tipo i pranzi di Radio Sorriso, quando c'è qualcosa di aggregazione dove ci si trova due o tre, e allora si riesce anche magari a fare due parole,
1: certo.
0: Perché altrimenti... Collaborazione invece con i tuoi colleghi?
1: Beh, con la collaborazione c'è qualche brano che facciamo tipo cover, che mettiamo la canzoncina di inedito al centro, e giusto per rendere ballabile la situazione, con gli amici Casanova, che da anni collaboriamo anche con Two Music.
0: C'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra.
1: Vabbè, Two Music,
0: va bene.
1: Quindi collaborazioni continuano anche con la Suonami, edizioni musicali, che come dicevo prima sta per uscire questo nuovo videoclip.
0: Questo nuovo videoclip di Pazzi Come Noi, che ci siamo appena ascoltati, che ricordiamo è all'interno del disco Oro, che potete sicuramente trovare nelle serate,
1: certo,
0: di Marco. Ma qualcuno, Marco, che magari per la prima volta si ferma a Radio Sorriso e non è mai venuto a vedere l'orchestra di Marco in Niagara, cosa trovano quando vengono in una vostra serata? Io l'ho visto.
1: Non saprei cosa
0: trovi.
1: Come
0: no?
1: Dipende cosa trovi.
0: No, trovi tanta familiarità.
1: Dai. Sì, addirittura.
0: Sì, una cosa, quando io ogni tanto capita che vado a vedere, sai, qualche orchestra.
1: Beh,
0: che
1: una volta venivi a trovarmi spesso, adesso ti vedo una volta ogni tre anni.
0: Vabbè, però quella volta ogni tre anni che arrivo, noto
1: arrivi
0: magari.
1: Intanto
0: arrivo tardi.
1: Mangia tardi.
0: Finisco.
1: Poi mi dice che deve svegliarsi presto, quindi resta poco e va a casa.
0: No, però. Io una cosa che ho notato quando si viene da Marco è la familiarità.
1: Dici sì?
0: Sì, sì. Che rapporto hai con i fans?
1: Beh, c'è un bel rapporto, Infatti arrivano sempre di tutto di più, primizie, dolci.
0: Per quello che uno fa fatica a rimanere indietro. Poi mi chiedo come fa magari una come Dagmar a essere sempre così, così magra, così perfetta,
1: lei,
0: beata lei.
1: Può stuzzicare di qua di là, poi mangia, magari durante la festa quest'estate mangerà petto di pollo e salatina,
0: per forza.
1: Tutte le sere.
0: Per forza. Allora salutiamo anche Maria di Maser, che dice: Marco ha detto bene, non c'è paragone con la musica da ballo col Festival di Sanremo, dovrebbero eliminare e fare il Festival della musica da ballo.
1: Vabbè, non
0: dovremmo,
1: posso commentare, perché
0: però posso dire, dovremmo un po' tornare
1: qualche letterina
0: ma
1: strana.
0: No, insomma, vabbè, eliminare il Festival di Sanremo è impossibile, però il Festival della musica da ballo è vero, perché sempre di più sono le produzioni proprie.
1: Ah sì.
0: Infatti è una cosa che io mi arrabbio quando sento qualcuno che dice che le orchestre fanno musica nazionale, internazionale. No,
1: beh, diciamo,
0: fanno
1: facciamo
0: anche
1: un po' di tutto.
0: Musica,
1: ci sono anche le cover internazionali, però facciamo anche dei brani nostri, giusto per ogni gruppo in teoria ha la sua identificazione.
0: Sì,
1: giusto?
0: Sì. Com'è cambiato secondo te in questi ultimi 20 anni un po' il pubblico?
1: Beh, è cambiato molto, perché a livello di repertorio, ti dico, si passava a fare due mazurche, due tanghe di fila. Adesso si fanno molte cumbie, molte salse. Quindi salsa, reggaeton, si fa la bachata, la kizomba, cose che la salsa fino a 2 o 3 anni fa ne facevi
0: non le facevi
1: una,
0: una forse invece
1: se ne fai anche 2 o 3.
0: Ma secondo te è un po' una questione di moda?
1: No, è che la diciamo abbiamo un po' perso la tradizione del ballo liscio, che non è più tramandato di generazione in generazione. Secondo me la gente adesso balla le cose più...
0: Anche quelle che si possono ballare da soli,
1: sì,
0: diciamo la verità,
1: gruppo,
0: perché è un po' difficile trovare anche il ballerino, la ballerina, un po' perché ci hanno allontanato a livello anche fisico, nel senso che l'allontanamento del periodo che c'è stato non ha aiutato.
1: Tutto aiuta,
0: però insomma la musica
1: siamo
0: c'è
1: qua
0: sempre.
1: A divertirci, a ballare, a mangiare e far l'amore non si sa.
0: Beh, vabbè, quello quando scendi dal palco, quando cioè, hai un rito scaramantico prima di salire?
1: Una sambuca.
0: Ah, cioè un po' di un goccino un d'alcol, sì, questo giù. È il senso. Ok, questo perché aiuta. Questo tu sei timido.
1: Beh, mi capita in certe situazioni, tipo domani saremo a Milano in questo locale nuovo che mi ha detto devi fare così, così, così, così, così, e già da là ho detto meglio che.
0: Sì. Vai. Quindi
1: c'è un po' di tensione, quindi per smaltire la tensione, sì.
0: Quindi nonostante siano anni che sei sopra quel palco,
1: ci sono delle situazioni in cui sì.
0: Ancora ti cioè, preoccupi,
1: vuoi che le cose vadano bene alla fine,
0: bene,
1: però
0: sì.
1: Devi anche un po' studiarle. Non tutte le zone, tutti i paesi, tutte le feste, tutti i locali sono uguali.
0: Sono tutti uguali. Per quanto riguarda il repertorio in serata, decidi sempre tu?
1: Ma diciamo, abbiamo una scaletta un po' già inquadrata, poi in base all'esigenza si cambia il brano, sì. Si cambia il genere, si fa in base a quello che richiede un po' il locale. Insomma.
0: Sempre in base a quello che richiede il locale. Va bene, noi tra pochissimo ci ascoltiamo anche Oro, che ricordo è il titolo del tuo ultimo lavoro discografico.
1: Bravissimo.
0: State pensando anche con le edizioni magari a qualcosa di nuovo?
1: Beh, sicuramente le produzioni vanno avanti, adesso per l'estate siamo un po' in stand by, però dall'ottobre si tornerà a lavorare per un altro disco, quindi.
0: E invece vacanze anche con gli amici?
1: Vacanze si parlerà a ottobre, dal 5 al 15 ottobre andremo in ferie, quindi.
0: Andrai in ferie per il conto tuo, non
1: sì,
0: andrai in vacanza
1: certo.
0: Con.
1: Se qualche fan donna vuole sponsorizzare, siamo
0: tu
1: qui.
0: Vai in vacanza,
1: io
0: volentieri.
1: Non c'è problema.
0: Non fai viaggi, questo intendo con gli amici.
1: Sì, faremo
0: che ti
1: dei
0: seguono.
1: Viaggi. Faremo un viaggio il weekend del 23, 24, 25 ottobre, quindi tre giorni e due notti, dove andremo a Torino, visiteremo le Langhe e degustazioni varie durante la giornata. E poi la sera si balla, sia il venerdì sera che sabato sera.
0: Ami il vino?
1: Sì.
0: Sì. Vabbè, andrai anche in una bella zona.
1: Infatti abbiamo scelto questa zona per fare festa, hai capito?
0: Chissà come mai. Va bene, allora noi abbiamo concluso. Guarda che ridendo e scherzando, comunque una mezz'oretta
1: vedi,
0: è passata.
1: Andiamo a cena allora, no?
0: Andiamo a cena.
1: A pranzo perché c'era ancora presto.
0: Va bene, Marco. Ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le tue date.
1: C'è Marco Niagara, la pagina Facebook e anche Instagram. Marco Niagara.
0: Sei a passo coi social? Sei uno che li segue tanto.
1: Beh, io devo ringraziare Dagmar che oltre a essere la mia voce femminile della band, lei cura i social, quindi locandine, eventi, tutte programmazioni.
0: Quindi è lei quella che risponde un po' a tutti.
1: Sì, a volte la faccio impazzire perché gli dico no, cambia questo, non mi piace il colore, cambia il carattere.
0: Vabbè, insomma, sei un titolare anche simpatico, hai detto prima.
1: In teoria sì, dopo non so, vediamo lei cosa se commenta qua.
0: Vediamo se commenta Dagmar, no, dai, insomma, vedi, dai. Troviamo una bella persona che fa il suo lavoro con amore e passione.
1: Pensa
0: sei tu questo.
1: Boh, non so.
0: Beh, è una soddisfazione comunque avere qualcuno
1: dicono,
0: che
1: sì.
0: Scrive di te, una tua collaboratrice che scrive di te questo.
1: Non so se sia vero sto commento, però.
0: Ma
1: domani
0: allora
1: sera
0: sei
1: gli chiederò.
0: Una brutta persona, va bene. Allora, Dagmar, domani ti chiederemo se è così.
1: Domani la Dagmar.
0: No, guarda, ha scritto: no, dai, trovano una bella persona che fa il suo lavoro con amore.
1: Secondo
0: e passione.
1: Me vuole un aumento di stipendio.
0: Dai. Dagmar, non ne usciamo. Va bene, grazie.
1: Domani
0: Marco.
1: Offro lo spritz.
0: Una buona estate,
1: grazie,
0: 2026, pieno di musica.
1: In giro, ci vedremo a cena perché devo offrire
0: sì,
1: la cena.
0: Prima o poi, devo offrirla io.
1: Qua,
0: mannaggia, qui non esiste più la galanteria che erano gli uomini una volta
1: cioè,
0: che ti portavano
1: colpo
0: a cena.
1: È un colpo, cioè, si fa così, no?
0: Ah, una volta a me, una volta a te.
1: L'altro, sono cambiati i tempi.
0: Sono passati hai passato talmente tanto tempo che nemmeno.
1: Mi ricordo che ho pagato io.
0: Te lo ricordi?
1: Ho offerto io, sì.
0: Ah, sì?
1: Beh, Alex,
0: veramente?
1: Testimonia.
0: Ah, veramente?
1: E quindi tocca Alex.
0: Ma non c'ero io a cena allora.
1: Alex che prende tanti soldini.
0: Direttore paga lei, abbiamo deciso
1: bene.
0: Così.
1: Grazie, è stato un piacere, grazie Iris e una buona giornata agli amici che stanno ascoltando Radio Sorriso.
0: Grazie a Marco e Niagara, ce l'ascoltiamo con Oro e ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Ciao!
1: Ciao a tutti!

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Sorriso.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Non senti bene?
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
14: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
15: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
16: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
17: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
16: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato. Tutto incluso.
17: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
16: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
18: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguale.

0: il momento di Oltre il Liscio.
1: Ed eccoci insieme, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani, bentrovati, buon pomeriggio a tutti da Claudio Prospero, da Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre, più giovane che mai, e riparte il nostro viaggio musicale quotidiano. Oltre il Liscio ad accompagnarci sino alle 16:30 e naturalmente a voi ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo dai ragazzi, fuoco alle polveri, arriva Manuela, l'orchestra di Tommaso, il gruppo Fantasy, la cumbia senza più paura. Buon pomeriggio, buona musica.

con l'orchestra di Tommaso e il gruppo Fantasy senza più paura. Rinnovo l'augurio di un buon pomeriggio, cari ragazzi, cari sorrisini belli, vicini e lontani. Buona, buona musica a tutti voi, naturalmente con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Il Fox insieme a

Grillo, prendere o lasciare. Naturalmente protagonisti ben volentieri anche voi con le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La baciata con Claudia Benda, Ti porterò nel sole.

0: state ascoltando Oltre il Liscio.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che
1: mai. Sono le 15 e 3 minuti. Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: Casa è dove ci si sente bene, l'arredamento è importante. A Voci del Territorio conosciamo da vicino Tanghetti Salotti con il suo titolare Thomas Tanghetti. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Quando nasce la vostra realtà e quali sono i vostri punti di forza?
3: Allora, l'azienda è una realtà che ormai ci stiamo tramandando. Io faccio parte della seconda generazione, sono quasi 60 anni, è stata fondata nel 68 dal papà e dalla mamma e sono ancora parte integrante della azienda e stiamo iniziando a inserire anche la terza generazione. Stiamo continuando nel cammino, sono quasi 60 anni e quando hanno iniziato la realtà nasceva con un'indicazione rivolta alla grossa distribuzione, non era vendita diretta al pubblico nei primi anni. Poi piano piano col tempo abbiamo trasformato la realtà in produzione e vendita diretta al pubblico. Abbiamo la nostra sede dove produciamo e dove abbiamo la esposizione, che abbiamo convertito una parte dello stabile, quindi molto grande, sono 6.000 metri di esposizione al pubblico, e poi abbiamo aperto 3 punti vendita dislocati tra Bergamo e Brescia, che è dove siamo presenti nel territorio.
2: Io ringrazio il co-titolare Thomas Tanghetti per essere stato con noi. Grazie, buon lavoro.
3: Grazie a lei, buona giornata a tutti.
1: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Sole.

La mazurka Eleonora nella tradizione castellina. Buona continuazione di pomeriggio, buona compagnia a tutti voi cari ragazzi da Claudio Prospero, e andiamo adesso subito in quella, facciamo tappa in quella di Vicenza andando a salutare Carla con Mio Amore, Elena Cammarone con Roberto Polisano, poi tappa a Milano per salutare Sonia con il tango tequiero, Irma di Benedetto.

Buongiorno, buona giornata amici nostri, amici nostri. Siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto, 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Stile è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazione. Quanto costa? Mo' semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo!

0: ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Hydro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla, e soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Hydro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordatevi, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
1: Più giovane.
2: Più giovane.
1: Più giovane che mai.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Sorriso!
2: Cari amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
3: Respira la natura. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Star Bene, a Maniago, all'erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia benessere, presso il centro commerciale La Fattoria, a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina, a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
8: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
10: Rifiuto con 2O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

La Kizomba insieme con Giusy Mercoli, Se fossi amore. Giusy Mercoli che sarà ospite a Sorriso TV e Radio Sorriso dopodomani, giovedì 21 maggio. Proseguiamo, facciamo tappa in quella di Tezze sul Brenta, Vicenza. Vado a salutare Tracisio, buona camminata a te caro Tracisio, allora accompagnato dalla bella musica, dalla compagnia di Radio Sorriso. Matteo Bensi, eccolo protagonista, domenica, Hawaii.

Tarantella con Armando Savini, la bici, rallentiamo adesso, cari sorrisini, un balzer lento country sulle note famose di Alabama.

0: State ascoltando Oltre il Liscio. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 16:03.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: È ora di uscire. Avete un appuntamento con il sottocosto dei supermercati Alì all'Iper. Fino al 16 maggio, un'occasione imperdibile. Alì migliora la vita.
11: Radio Sorriso Traffico.
12: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Brescia per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.
13: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
16: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
17: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
17: Ops.
14: Ops.
17: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
17: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Sorriso!
9: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Con Primo raggio di sole, Francesca Mazzuccato. Nell'ultimo chilometro del viaggio musicale odierno facciamo tappa in quella di Verona. Vado a salutare Anna con la Santa Valera e Romagna mia.

Sorrisini con Sonia De Castelli nel finale insieme di oggi. Dove porta la musica? Dove mi porta la musica? Eccola, Sonia De Castelli.

0: E la baciata insieme con Diego Zamboni, sei unica. Vede, signora Carlotta, io l'avevo tenuto questo titolo proprio in senta questa, in prossimità del suo arrivo qui a Radio Sole.
1: Oh, grazie, signor Claudio. Lei è sempre così. Cosa fa con le mani?
0: No, dice proprio.
1: Questi gesti.
0: No, proprio sei unica, cioè lei è unica,
1: grazie,
0: signora Carlotta.
1: Grazie, signor Claudio, grazie. Se... io posso soltanto ricambiare, che se non ci fosse il signor Claudio che porta un po' di allegria nei nostri pomeriggi, io ero sempre qui torva. Torva.
0: Questa mi piace.
1: Fosca.
0: Ma, allora.
1: E poi vedo il signor Claudio.
0: E allora tutto si scioglie come colore. Neve al sole.
1: Dovrebbe essere la sua trasmissione ai colori della musica, ah. Non la mia, signor Claudio, perché lei porta un arcobaleno
0: e oggi,
1: di gioia.
0: Si fermi qui.
1: Di tutti i colleghi. Oh, signor Claudio, guardi, allora io oggi volevo...
0: aveva le scatole.
1: Chitarrini un po' girati.
0: No, non si possono dire queste cose. Sì, signora Carlotta, alle 4:30.
1: Con le chitarre maschiette.
0: Ah, certo. Lei deve arrivare prima. Mi fa morire. E allora però.
1: Sì che ero trafelata.
0: Ok.
1: Però sono entrata, ho visto il signor Claudio.
0: Basta, e tutto passa.
1: Poi a volte il signor Claudio è fuori onda quando nessuno...
0: No, signora Carlotta.
1: Di parola.
0: Signora, no, che non è vero. Mi dissocio, signora Carlotta. Mi dissocio. Venga, qualcuno applaude.
1: Mi fa molto ridere perché il signor Claudio è sempre così posato, ben educato, però...
0: Ma assolutamente sì. È lei che mi porta nella strada della perdizione.
1: A volte bofonchia, signor Claudio.
0: A volte?
1: Bofonchia.
0: Ah, va bene, bene. Mi fa piacere. Ok, è una parola. Parolaccia? No.
1: Ha mai letto un libro dove qualche personaggio è stato sentito bofonchiare?
0: Sì, assolutamente sì, tutti i giorni.
1: Ad esempio, non lo so, probabilmente il burattinaio Mangiafuoco di Pinocchio ad un certo punto bofonchiò.
0: Ah, assolutamente sì, ma ancora adesso bofonchia un pochettino.
1: Mangiafuoco se l'è vista abbastanza brutta.
0: Allora, ci fermiamo qui, cari sorrisini, ci salutiamo con l'orchestra di Chicco Della Franca, vada lui, e noi ci risentiamo domani pomeriggio e con Oltre Liscio il viaggio musicale partirà domani già dalle 14:00 e staremo insieme per le successive 2:30. Buona continuazione di ascolto, buona serata a tutti voi da Claudio Prospero, a domani. Vado

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sorriso!
6: Cari amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
10: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

E partiamo così con un bel ritmo tribale qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e buon pomeriggio a tutti voi cari amici da Carlotta. Ci siamo? Siete pronti? Siete pronti? Un'ora e mezza di bella musica, di risate, di allegria qui in mia compagnia fino alle 18. Volete sentire una bella canzone? Chiamate lo 0423 736 680 o 736 681, oppure mandatemi un bel messaggino al 345 48 45 663 e chiedetemi una bella canzone. E oggi si parla di sole, di belle giornate di sole. Siete persone meteoropatiche? Vi piace che il bel tempo, insomma, si spalmi su di voi? Oppure non vi interessa, le cose le fate anche con la pioggia? Io devo dire che sono una persona che ama più l'ombra del sole, cioè mi piace una bella giornata, però sto all'ombra, non sono una di quelle che va subito a crogiolarsi. Comunque, in virtù di questo argomento, andiamo, partiamo a ballare, parta la musica, e Valentina e Andrea Fiorentini ci portano in un posto dove il sole non manca di certo. Africa!

Marco il clan con il contadino e andiamo a Lucca a salutare l'amica Sara. Ciao Sara, buon proseguimento, buon pomeriggio a te e a tutti voi sorrisini che vi siete messi in ascolto di Radio Sorriso magari proprio in questo momento. E allora vi ricordo che oggi si parla di tempo, bel tempo, sole, meraviglioso sole. Cosa fate col bel tempo? State chiusi in casa come me aspettando che piova per poter finalmente mettere il naso fuori di casa senza bruciarvi, oppure vi crogelate al sole come lucertole e iguane? Fatemelo sapere, raccontatemelo. Io intanto vado a Sacile a salutare Franco che voleva ascoltare Omar Codazzi in 50 primavere. E allora andiamo ad affrontare questo tema estremamente romantico.

Marco e Alice con Respirare, ce l'ha richiesta l'amica Paola di Parma. Ciao Paola, buon pomeriggio a te, grazie di averci richiesto questa bella canzone qui su Radio Sorriso alle 16.56. Io saluto anche Maurizio di San Donà, mi dice intanto brava per come conduci il programma, grazie Maurizio, sei molto gentile. E poi per dirti che se ho tempo, dopo i vari servizi di volontariato e i lavori di casa, mi piacciono la pesca, l'orto e camminare per stare in salute. Niente di vano che per me è veleno, e quindi con il bel tempo il nostro Maurizio approfitta e fa un sacco di attività all'aria aperta. Bravo Maurizio, anche dalla foto profilo del tuo WhatsApp vedo che sei in forma smagliante, quindi complimenti, ti mando un abbraccio e immagino che ballerai senza difficoltà questa bella polca che ci apprestiamo ad ascoltare. Il sax è quello di Orfeo Gulmanelli, l'orchestra è quella del maestro Borghese e il titolo della polca è

0: state ascoltando I Colori della Musica.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 448 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
9: Sono le 17:02.
10: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio in redazione Mauro Baldan. Presentati a Pavia i risultati della rete nazionale che ha coinvolto 8 atenei italiani. Riuniti nell'Educating Future Citizen dal 2024 al 2026, le 8 istituzioni hanno trasformato le risorse europee, quasi 13 milioni di euro, in un'unica infrastruttura di formazione, orientamento e internazionalizzazione. Presente il Collegio Internazionale Universitario Ca' Foscari di Venezia. La Giunta regionale del Veneto ha approvato un nuovo stanziamento di 800.000 euro destinato all'acquisto di nuove attrezzature di soccorso per il volontariato organizzato di protezione civile. Investire nel volontariato di protezione civile significa, prima di tutto, investire sulla sicurezza di ogni singolo cittadino veneto, così l'assessora competente Elisa Venturini. Si profila il rilancio della Speedline, società del veneziano che produce cerchi in lega di alta gamma. La torinese Sigit, attiva nella progettazione e produzione di componenti in materiale termoplastico, tra l'altro, ha vinto la gara per l'aggiudicazione dell'azienda, da tempo in amministrazione straordinaria. Lo comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È tutto.
8: Radio Sorriso, linea richieste 0423 73 6680.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte Cystiset Forte.
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
14: Pronti per ordinare?
16: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
17: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
7: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
7: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
7: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
7: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
24: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su Skoda.
25: Sorriso!
26: Edizioni Mamma Music presentano il brano.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Quasi quasi mi cala un po' la lacrimuccia, gli anni 90, mamma mia, che nostalgia ragazzi, è passato un sacco di tempo e quindi gli anni si accumulano sulle spalle, anche sulle anche per quanto mi riguarda. Un salutone Fausto di Manzano, volevo ascoltare Al Rangone con Amanti, allora mio caro Fausto, e adesso ce l'ascoltiamo, ti avevo detto di no, invece è un sì grande come una casa, alla Begin con Al Rangone qui su Radio Sorriso.

0: Oggi a Radio Sorriso vi ricordiamo che il nostro corpo è composto di 60% d'acqua, acqua che noi continuiamo a inserire bevendo l'acqua la maggior parte dalle bottiglie oppure dal rubinetto di casa. Io, caro Paolo, sì, avendo preso Puri One, adesso bevo l'acqua del rubinetto di casa, però so per certo che quell'acqua è depurata, è pulita, è senza tutti i metalli pesanti che ci sono all'interno delle nostre tubature di casa.
1: Brava Iris, brava. Intanto buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Paolo.
1: Nuovamente. Hai detto bene, oh, ma sei diventata veramente un'esperta di acqua, eh?
0: Ma perché ho visto che differenza c'è in casa mia.
1: Ma questo lo vedi con gli occhi, ma soprattutto prima mi raccontavi dove hai percepito anche un miglioramento salutistico. Hai ragione, il corpo è formato dalla gran parte di acqua e fa la differenza che tipo di acqua ingeriamo.
0: Prima ti ho fatto l'esempio del mio bollitore di casa.
1: Sì.
0: Io tutte le sere bevo una tisana, mettevo l'acqua del rubinetto normale.
1: Chiaro.
0: Fino a un po' di tempo fa, e tutte le sere dovevo pulire il bollitore perché sotto si formava il calcare. Se non era tutte le sere, lo facevo ogni massimo 2-3 giorni. Adesso io questa cosa non la faccio più.
1: Che era quello che succedeva anche ai tuoi reni.
0: Pensa un po'.
1: Oggi non succede più ai tuoi reni. E non solo ai tuoi reni, a tutto quello che è il tuo organismo. Noi l'idea di creare un dispositivo a separazione molecolare, che poi qualcuno lo chiama ancora depuratore, il nostro non è un normale o semplice depuratore, è quello che è la tecnologia avanzata.
0: Sì.
1: In termini di qualità, l'hai visto, in termini di durata, perché siamo un'azienda veneta e vogliamo la gente contenta.
0: Anche in termini di spazio.
1: Spazio, perché hai visto, te l'abbiamo messo sotto lo zoccolo.
0: Sì.
1: E tu ti sei dimenticata di averlo, perché
0: è
1: non
0: vero.
1: Devi far nulla, non devi far nulla. Quindi noi 35 anni che trattiamo depuratori per l'acqua, 35 anni al servizio delle persone, ma per i sorrisini abbiamo voluto, perché vogliamo creare un passaparola anche in questa zona, avere la possibilità di dare per poche persone, quindi per un limite di poche persone ancora, a 240 euro anziché 480 il nostro nuovo dispositivo.
0: Quindi 240 euro direttamente installato a casa vostra, è possibile anche pagarlo a rate.
1: Certamente.
0: 12 rate da 20 euro al mese, ripeto, direttamente a casa
1: ma
0: vostra.
1: Ma devono chiamare MB International, perché andare sul sito si fa fatica. Chiamate 045 76 14 998, chiamate Radio Sorriso, concordate una visita. Veniamo, vi facciamo vedere il dispositivo, ve lo facciamo provare e solo in quel momento deciderete se volerlo oppure no.
0: 045 76 14 998. Ciao Paolo!
1: Ciao, grazie!

Daniele Nespolo e Rossella Ferrari cercano il sole con la danza del sole, ce l'ha richiesta Luigi di Fontana Fredda, che giustamente mi dice basta che il sole non scotti troppo, però, perché ti do assolutamente ragione, caro Luigi, perché comunque non so voi se siete abituati, tipo io avendo anche gli occhi chiari, la pelle chiara, insomma il sole mi dà piuttosto fastidio e quindi preferisco starmene all'ombra. Mi piace, ripeto, quando c'è una bella giornata, ma devo stare attenta, insomma. Voi invece come passate le vostre belle giornate di sole, che finalmente inizia a spuntare, non fa troppissimo caldo, però insomma dobbiamo iniziare un attimo a capire come vestirci, come non vestirci. Io oggi ho messo solo una camicetta e adesso mal di gola, se avessi messo anche un golfino sopra magari mi sarei un po' più riparata. Io prendo il mal di gola con nulla. Comunque, bando alle ciance, basta col mollettino medico e adesso è l'ora di scatenarsi con l'orchestra Walter Caffè e la loro Pelle Nera Medley.

0: Ed era l'orchestra Bagutti con il tango Gitanero su Radio Sorriso. Sono le 17:30, tempo di fare una piccola pausa per poi riprendere con l'ultima mezz'oretta insieme.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
10: Carrefour. Sorriso.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
16: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
19: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: L'orchestra Sorriso e Dillo alla Luna, eccoci qua rientrati in studio per l'ultimo pezzettino del nostro viaggio insieme di oggi pomeriggio. Andiamo a Udine, dove nonna Anita fa un sacco di auguri a sua nipote Alice, che oggi compie, pensate un po', 18 anni. Tantissimi auguri Alice anche da tutti noi di Radio Sorriso, e ovviamente si parte, si balla in tuo onore con Alida Ferrarese che ti canta proprio tanti auguri.

I Barry con Extraterrestre, cari sorrisini belli, che voi siate di questo mondo o di un altro. Beh, tra poco il nostro tempo finirà, ma non vi preoccupate, perché tanto intanto torno domani e poi adesso balliamo ancora un pochino. Su via, Gianmarco Bagutti e l'Orchestra Italiana, canta Giorgia, straniero.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

E con la tradizione è arrivato anche il paso doble, questo fiore di Spagna con Francesco Borghetti qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo sempre in musica perché ascoltiamo questa bellissima canzone, questo grande successo degli anni passati, interpretato dai Caramel, dal titolo Anna.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
2: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
3: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
4: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
6: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
7: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
8: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Sorriso.
10: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: Sono le 19:02.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Umberto Cascone. Lavoriamo per la proroga dello sconto sulle accise, così Giorgetti dal G7 Finanze di Parigi, sottolineando la difficoltà del quadro economico in assenza di deroga al patto di stabilità. Dall'Europa al commissario Dombrovskis prende tempo, stiamo esaminando la richiesta italiana. Tennis, Alcaraz salta anche Wimbledon per l'infortunio rimediato a Monte Carlo. Sto molto meglio, ma non sono pronto per giocare. Lo spagnolo non ha gareggiato a Madrid e Roma e non sarà nemmeno a Parigi. Giro d'Italia, nella crono via Reggio Massa vince Filippo Ganna e Eulalio resta maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
15: No, no, no,
14: sì, ma la nostra qualità.
15: No,
14: beh, ma i nostri controlli.
15: No, no,
14: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
15: MV Line.
14: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
15: MV Line!
14: Maniaci della qualità.
16: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Sorriso!
17: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
18: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
19: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso insieme al vostro Patrick fino alle ore 20. Sarò qui a tenervi compagnia con le vostre dediche richieste. Andiamo ad accontentare subito l'amico Giuseppe di Dolo, che ci ha richiesto una canzone di Omar Codazzi. E io per te, carissimo Giuseppe, ho scelto questa bellissima versione de In Silenzio. E allora pronti che partiamo a ritmo. Omar Codazzi per voi.

E ci siamo scatenati su Radio Sorriso con il cia-cia-cia, con Domani si vedrà, Patrizia Ceccarelli per voi. E andiamo sempre in musica adesso, perché ascoltiamo questo bel mix di Lucio Dalla con Paolo Bertoli per voi. Partiamo dalla famosissima canzone.

Con questa canzone di Corrado Castellari, un grande artista, grande scrittore, un grande paroliere, Corrado Castellari, abbiamo ascoltato quell'amore dedicato in particolar modo agli amici Desi e Alessandro di Mira che ce l'hanno richiesta. Un abbraccio a voi ragazzi, grazie per la vostra richiesta al 345 48 45 663. Telefonate anche allo 0423 73 6680 per fare la vostra richiesta. E mi raccomando, io aspetto, sono qua per accontentare proprio tutti, come accontentiamo anche i coniugi Martini di Galliera Veneta che mi hanno richiesto un valzer. Allora io ho pescato questo Non c'è pace fra gli ulivi. Perché? Perché oggi è il compleanno del grande Fiorenzo Tassinari ed è proprio lui che va ad interpretare questa bellissima canzone, questo bel valzer, questo grande classico della musica da ballo italiana. Allora per voi Non c'è pace fra gli ulivi, Fiorenzo Tassinari.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Sorriso!
6: Care amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
9: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
10: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
11: Lo trovi nello speck della carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
14: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
15: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
14: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Sorriso!
16: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ritorniamo in diretta ringraziando anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, con questa bellissima canzone con l'orchestra di Renzo Biondi, la voce di Michela, Lasciati Raggiungere. E adesso andiamo ad accontentare un'amica di Ponzano Veneto, l'amica Anna, che ci ha telefonato allo 0423736680 per richiedermi questa bellissima canzone di Ruggero Scandiuzzi. Io molto volentieri te la faccio ascoltare, Anna. Questa è Non Dirmi Addio, in particolar modo per te, ma anche per Emanuela e Artemio di Galliera Veneta.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, oggi martedì 19 maggio in compagnia di Patrick per altri 15 minuti fino alle ore 20. E adesso andiamo ad ascoltare una bellissima canzone, una bella cumbia con Daniele Cordani, per voi arriva questo The Sound of Silence. E poi accontenteremo anche l'amica Stefania che ci ha richiesto una bella, un bel valzer da titolo Cecilia. Allora intanto ascoltiamoci The Sound of Silence.

E ritorniamo in diretta qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. In compagnia di Patrick abbiamo trascorso queste due ore insieme fino alle ore 20. Sono volate, ragazzi, veramente io vi ringrazio di cuore per tutti i bei messaggi, le belle telefonate che ho ricevuto in questa serata. Per quanto mi riguarda, noi ci troveremo qui giovedì, scusate, domani è mercoledì, ci troveremo qui giovedì. Mi viene da ridere perché qua ho perso la cognizione del tempo. E allora ci troveremo qui giovedì dalle 18 alle 20, sempre in mia compagnia. E allora vi ricordo anche che poi dopo di me andrà in onda uno speciale Liscio Folk dedicato all'amico Cesco Dal Santo, in arte Quartino e Petola. Quindi ascoltate, mi raccomando, il programma a lui dedicato. E adesso, ragazzi, io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio e vi ringrazio veramente di cuore tutti per tutto. Grazie a tutti gli amici di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, voi dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. E io vi saluto con questo grande successo dei Pooh, interpretato da Gian Piero Vincenzi. Chi fermerà la musica? Ma nessuno mai la fermerà.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
4: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
5: Delex.it.
4: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
5: Prenota subito una prova.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
8: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 20 e un minuto. Radio Sorriso Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Nella giornata di domani ultimi temporali, qualche fenomeno temporalesco durante il pomeriggio sull'arco alpino, in parziale estensione alla pianura veneta e friulana, meglio altrove. Saranno gli ultimi temporali perché poi da giovedì, in vista del weekend, sarà in rinforzo l'anticiclone subtropicale con aria mite che giungerà dal Marocco, dalla Spagna. Proprio in questo weekend, oltre al sole, le temperature saranno estive prossime ai 30 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicezia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cystiset Forte!
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Sorriso
17: speciale Liscio Folk in ricordo di Cesco Dal Santo.
18: Quartino Petola, la Nina, vanno ora a presentare Liscio Folk da Radio Sorriso.

0: evento.
1: Sono qua, Gambino, evento, occhio che ti intrighi, tira da una parte, va a bicicletta che porta in studio, guarda che lavoro. Ma occhio, aspetta perché passi che vuoi sistemarmi qua. Metti su qua, aspetta.
0: Metti al rosso.
1: Bordio, ciao. Basta scampaneare. Oh, senti che razza di confusione.
0: Maria Vergine.
1: Oh!
0: Dai un taglio.
1: Guardino, aiuto, aiuto.
0: Pentola.
1: Pentola. Basta, ciao. No, spaccare il braccio, dai. Metti su la bicicletta, basta. Ciao.
0: Ma adesso mi ha rotto il campaneo.
1: Ecco.
0: Mi ha rotto il campaneo.
1: Ma te pare a maniera di cominciare la trasmissione? In sta maniera qua, tutto sto casotto.
0: Ha unito, vengo unito qua bicicletta, fa sonfiare gincana. È unito.
1: Sì, ma un momento te mi spaccavi e calze col pedale, eh?
0: Io so, ma essa, però.
1: Ah, che calze costa, oh?
0: Sono convocato con la diga femmina.
1: Perché ciò?
0: Col campaneo rotto.
1: Ah, beh, va bene, ti comprerai un altro.
0: Pietro è il primo che aveva tutto quanto sciolto.
1: Ecco, certo, ti comprerai un altro, dai. Sì. Sta piano il campaneo, come un puteo piccolo, te sì.
0: No, per me, debba la femmina.
1: Va bene.
0: Io sono carico di Dio. Portino me l'ha rotto il campaneo. Cosa mi dite a io?
1: A dire, te potevi far de manco, far tanto stupidito, Maria. Che il campaneo non dava rotto.
0: Ah, oh, con sto campaneo tu, con sto campaneo.
1: Beh, adesso...
0: se te la vivi, giusta, con lo fredito. Manco qualcosa mi serviva, no?
1: Cosa occorre che te porti a bicicletta quando che siamo dovuti fare lezione?
0: La siamo...
1: Ma guarda, è un ferro vecchio.
0: Però...
1: Che mi lo so, guarda, che resta del lavoro.
0: Ferro vecchio, però una pompadina ancora, una pompadina alla mano, abbia ne va vinto.
2: Oh, sì, ciao.
0: E ne sgonfia, no?
1: Sì.
0: E ne sgonfia fuori, no?
1: Va bene, dai. E ora porti a so. No. Te assi assi un canton per piacere, te fai manco confusione, ti viene su in silenzio senza tanto scampaneare, strimpeare.
0: Far casino.
1: E adesso cominciamo a lezione.
0: La bicicletta è rotta. Rotta, Pietro, il campanello è rotto.
1: Basta.
0: Ma è roba più cara che io.
1: Ciao, adesso. Vaghi a capire, ti.
0: Ma dai, che partiamo, fammi una carità, eh.

0: Asta, stare il campaneo, Pito, e alle rotto non c'è più niente da fare, dai!
1: Ma so io guardare, hai dato anche un po' di anestesia per operarlo, per sistemarlo, e gli dia fare, ciao!
2: Ormai l'è andato.
0: Ormai l'è andato, dai che te tocca a te adesso, dai!
2: Dai che tua moglie era te, se gli domando a lei a dire se un tocco che l'è andato.
1: Vada te a tua!
0: Dai, dimmo, lesi il proverbio.
1: Ueo!
0: No,
3: ueo, parola sia. Ma guarda, c'è ogni volta pacchi, ma guarda che lavoro! Basta!
0: Vau via! Vau via, vau via, vau via, non fa più lesione. Basta, dai. Che tu portai il proverbio, Pietro?
1: Lo portassi, io lo portassi!
2: Ma che tu? Dai!
0: Lesi, dai, lesi!
2: Forza!
0: Lesi, basta, dai, basta!
1: Manesco, sei.
0: Fai bravo, Tosetto, si te guerra, insomma!
1: Manesco!
0: Si muove a volte, quartino le proprio vara, ti sei bianco, Pito, ti sei proprio bianco!
2: E mi fa sta darlo il cangarello!
0: Ma te che spacca il campaneo e dopo ti chiedo che è in campo tuo! Non so cosa che te vuoi di più!
1: Se vuoi distruggermi!
0: Sei un povero martire!
1: E vuoi distruggermi!
0: Fisicamente e moralmente! Dai!
1: Il mio proverbio è.
2: Avanti!
1: Che mi. Sono sempre un artista, perché questo proverbio qua...
0: L'oro buono c'ha pa macia.
2: Sì.
0: Questo proverbio qua...
2: Facciamo un po'.
0: Ah, te vedo un sorrisetto, Pietro.
1: I sei pa morosi.
0: Ah, beh, ora il mino che entro.
1: No,
0: niente, non entriamo.
1: Non entriamo, ho fatto anche pa morosi un po' a rete.
0: Sì, sì,
2: giusto,
0: sì.
2: Giusto,
0: giusto. È una categoria che non te nomini neanche mai,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì, ora dare che spazio.
0: Sì, sì, sì.
2: Va
0: sì.
2: Bene, a tutti i morosi all'ascolto e ora... Ma i morosi o i morosi?
1: Beh, il moroso è una parte e
0: è morosa la teatra.
1: Però io dentro tutti e due.
0: Ah, benissimo, cioè bello, bello.
2: Sentimo e ora.
1: E ora, se te è amorosa, bea, ma scoresona, non importa, niente a buona.
0: Meno dico niente. Quartino il me varda mi e l'engosa.
2: Ripeti, ho pittura.
1: Sei duito?
0: Mi viene a tosse, mi viene.
2: Ripeti.
1: Che vuoi sei rufato, caro? Ma parli. Sei tu che vuoi sei, eh?
0: Sì.
2: Ripeti.
1: Senti, senti come...
0: Guarda, quartino, che se te vuoi te puoi ridere anche a Puito, sei tu?
2: Sì, ma non voglio dare che soddisfazione.
0: Non voglio dare che soddisfazione.
1: E ora ripeto, su richiesta.
0: Se proprio te vuoi.
1: E bis.
0: Se proprio te vuoi.
1: E bis.
0: Se proprio te vuoi ripeterlo.
1: Se te è amorosa, bea, mascolesona, non importa, gente abona.

0: E Italia, Pietro, e Italia.
1: Cosa che sì?
0: No, mi ho fatto un altro indovineo. Adesso che attacca qui indovinei. Ogni trasmissione ne ha uno, non basta i proverbi.
1: E ora?
0: Buonasera, Pietro.
1: Ben dai, e ora diceo.
0: E se assa. E se assa fregare una volta solo.
1: Quartino, caro mio, meglio che ti muovi far qualcosa anche a te, perché guarda che qua Pietro è starà promosso e ti perderai un anno e...
0: Meglio, un caro marino, come il boccia è Pietro.
2: E ora, o sei tu no?
0: Te ho visto e no. E se assa fregare una volta solo.
1: Una volta solo,
0: ciao.
1: Che bravo che sei diventato. Vito, Pietro, a tagliare il peso e decidi di diventare il meglio.
2: Vito, non ti mi avresti dato 5 lire.
1: 5 lire non te l'avrei dato, guarda. A te che le dai dei numeri anche alla maestra, cioè, perché guarda che certi di indovinesi proprio difficili. Dunque, se assa fregare una volta solo.
0: Ma che robe.
1: Profonde?
0: Cano.
1: Il seccio del rame, no?
2: Ve lo dico!
1: Sì!
0: Banti!
2: E se assa fregare una volta solo!
1: E il seccio del rame, acqua o fuoco?
2: Seccio del rame?
1: Acqua!
2: Acqua!
1: Sì, perché ti offreghi di più di una volta!
2: E dopo se mi sento l'acqua no!
1: Niente.
0: Niente a fare, cioè.
1: Ti cosa dici tu, quartino?
0: Ma per me se assa fregare. Sarà un uomo politico?
2: No, qui non si assa ciavare neanche una volta. Qui ho ciava e basta.
0: Sì, giusto te, anche lo so.
1: E cosa femmo? Mi tocca arrendersi, quartino, all'evidenza dell'intelligenza di Pietro.
0: Se arrendimo, intanto io faccia la storia di Ocarea.
1: Sì, di Ocarea.
0: Qui anche sì. Maestro.
1: E no? Dopo il Medirano.
0: E dopo il Medirano. Sì. Lo andaremo per piacere.
1: Sì, mi vero, voglio domandarvi anche, no? Se sai cosa che vuol dire fare San Martin.
0: Far San Martin? Gli anni lo faremo una volta ogni...
1: Ecco, a me storia è appunto su una roba di far San Martin.
0: Oh, beh, io so. Ma adesso basta, adesso vi fa. Se San Martin tutto è noi.
1: Sì, beh.
2: Se che a volta che ho fatto un San Martin e ho piccato in cima il carro tutta la roba lì a casa.
1: Vito.
2: A spostarsi da una parte a...
1: Bravo, Pietro, è proprio a me storia è proprio che appunta sta roba qua.
2: E dopo go picanca la gabbia col canarino da Drio, il caro e avanti,
1: sì,
2: avanti.
1: Avanti.
2: No, siamo arrivati, siamo andati in Drio col caro, non ti schinsano seo.
1: Oh signor, porro bestia! Porro bestia!
2: Morto sei
1: cuduto! Ah, te può mai in arte?
2: A tu moribus! Tu moribus!
0: Tu moribus!
2: Sì, latino!
1: Mortus est! Sì. E mai più vulgaribus!
0: Mai più bregaribus! Bravissimo.
1: Latinorus proprio.
0: Latinorus, ciao, altro che.
1: Sì.
2: E ora maestro, cosa ne conti di San Martino Campanaro?
1: Ecco, la storia che si intitola Scadenza Trista. E il paron era stai removibile. Morto il padre in sta famiglia di 8 persone, gli era mancata l'esperienza e a mente che potesse dirigere i lavori e portare a buon fine gli affari. Che già era sì brassi, forti, disposti a fatica, abituai ai lavori dei campi. E il paron che aveva dato a mesadria e sotere al pare e si rifiutava di dargli ai fiori, nonostante che lori che avesse promesso supplicare e pregare il paron che aveva sentenziato. E vostre ragioni sono buone, ma è mie e vai di più, perché negli affari il cuore non entra, perché cerché di logarve a opera. Mi darò di voi altri ottime informazioni, perché sia onesti e lavoratori, ma non rischio tutta l'azienda di sta massaria in man vostra. Se le robe andasse mai, per la vostra poca esperienza, vi rimetteresti voi altri per primi, e mi peso di tutti. Così, il dì di San Martin, che se scommissia o se finisse i contratti di mesadria, la famiglia doveva sloggiare, anzi doveva aver già sloggiato. Che giorni tristi sono stati quei passai a cercare una casetta in affitto e un lavoro per i fiori già abili nel lavoro. Quanti passi, quante orazioni, cruci e sospiri perché a pora mamma, anche per calmare la rabbia impotente del più grande dei fiori che spesso scoppiava con parole aspre e pugni sorato. L'uno il voleva rassegnarsi e andare ai dipendenze di altri contadini che già era mesadri come che gli era stato suo padre. E quanti pianti di scondon dei fiori per sta pora donna che doveva assare a casa dove che era vissuta tanti anni con i fiori ancora piccoli, che man mano che cresceva formava una bella famigliota orgoglio suo e de suo marito. Partio così in 3 giorni de una malattia misteriosa che lo aveva rubato a tutti i suoi cari. Arriva così il dì de San Martin. Che San Martin tristo questo nostro, l'aveva sussurrato pian pian sistemando le ultime robe sul caro. A già era andata drio al caro quando a sin accorse che manca Maso, il più piccolo dei soffioi. Lo cerca un poco e dopo lo vede rento al piccolo orteseo davanti al peraro che suo poro Mario gli aveva impiantato proprio il giorno che già era nato. Maso guardava l'albero che gli aveva dato in quell'anno dei buoni peri e piangeva. Al manco potesse portarmelo via, che questo è proprio mio. A pora donna, gira la testa per non farsi vedere a piangere. Vai a, vai a, non sta a dire stupidaggini. Te sai che quello che sei su sta terra sei del paron. E chi che ha da fare come gli altri un tristo San Martin ha da portarsi via solo che so 4 strassi. E il Toseto sospira, e andando che drio a sua mamma si volta a guardare il suo peraro e a casa che non gli avaria mai visto più.

0: ancora vivo ora.
1: Se
0: alza a fregare,
1: mamma mia,
0: se alza
1: a fregare una volta sola,
0: mio amico, mi
1: dimmi o ti dai, dai. Dimmi o ti.
0: E ora, e se alza a fregare una volta sola,
2: sì, io so,
1: abbiamo capito,
2: abbiamo capito.
0: E il fulminante,
1: fulminante,
2: giusto,
1: eh?
2: E il cerin,
1: cerin fulminante,
0: o anche il solfarin,
2: sì, il stesso là,
0: O se no,
1: o fiammifero,
0: o
1: svedesi,
2: svedesi,
1: e se asse a fregare una volta solo,
2: giusto,
1: è vero, bisogna sfregarlo sulla scatola,
2: una volta che ti vuoi fregare,
1: basta,
2: basta, non ti freghi più,
1: basta,
0: vero,
1: bravo, Pitue, ma sei tu che te che un cerveo che te pensi tutte.
0: Però mi chiede che era menare in letto, maestro.
1: Sì.
0: Non ti dormi mia, eh.
1: Sì. Credo un cammino.
0: Non ti dormi mia,
1: Porretto.
2: Sarà per quello che continui via sempre per il bambino.
0: Muso!
1: Tutta rabbia, tutta rabbia! Pitue, sta quieto, tutta rabbia, il garrabbia di ti cerca di provocarti in tutte le maniere. Sta buon, sta quieto. Perché il garrabbia di ti. E il garabbia di ti perché ancora che gira mai pa' quartino, caro mio.
2: Gira mai.
1: Che gira mai, Enco. Oh, quale Leopoldino.
0: È bello che ancora arrivare.
2: Sì. È bello, sì. Adesso che mo Maria, beh.
1: Adesso che mo che altra scienza della famiglia.
2: Avoria quasi andar via, mi va la tia.
1: È scienziato. No, sta qua, dai. Sta qua, quartino. Dai.
0: Rabbia,
1: No, perché sennò niente, tutto che femo senza di ti.
0: Nacara.
1: No. Dai, basta, basta, basta, basta adesso, che lo cominciamo un'altra volta.
2: Nacara, ne ha
1: ma che adesso vuole il compito di Leopoldino.
0: Sentiamo ora.
1: Dai, tema, un bel tema ciò.
0: Sì.
1: Parla di stiani.
0: Oh.
1: Senti, quartino, che argomento interessante. A te che la mia voglia di andare via, vero?
2: No, bestiani,
1: ecco.
2: No. Sentimo.
1: E allora, tra parentesi, che è scritto, se vuoi, fatti aiutare.
0: Sì.
1: E ora io sgiaventare.
0: Guarda,
1: invece che svolgimento.
2: Sgiaventare.
1: Sgiaventare. Io me non posso, signor maestro, a parlare di stiani. È perché le sole anche, no?
0: Sì.
1: Quindi mi faccio aiutare. Da chi sei che si fa aiutare?
0: Ah sì.
1: Da chi? Indovina po'.
0: Da mio fratello.
1: Sempre il solito.
2: Zio
1: sempre Anselmo. Chiesi a mio zio Anselmo. Contami zio un fatto di stiani. E lui taccò. Adesso parla mio zio Anselmo, no? Durante la guerra, dice sempre Anselmo, no?
2: Sì.
1: La guerra d'Africa nel 1936, mio papà, che fosse mio nonno, e adesso continua ancora mio zio Anselmo, su invito di Mussolini hanno dovuto dare l'oro di casa alla patria, è vero? È successo?
0: Altro che.
1: Mio padre, continua mio zio Anselmo, mi confidette con un amico dicendo, si confidette con un amico dicendo: a sodrio morire de fame benché abbia in casa ogni ben di Dio.
2: Porco,
1: l'amico del pupà de mesio Anselmo le disse, penso che essere l'incrocio del
2: il gruppo sotto me.
1: Possibile che tu rischiassi di morire di fame con il ben di Dio in casa?
2: Come mai?
1: Si proseguisse il pupà di mio zio Anselmo, cioè mio zio che mi sta contando il fatto di suo pupà.
2: Ingroppamenti
1: resto anche senza fiappa che non mette né punti né virgole. Ma veniamo alla storia. Sì caro, disse il pupà di mio zio Anselmo, sto morendo di fame pur avendo il ben di Dio in casa. Tu gai da sapere, gai e gaine rivolto all'amico del pupà del mesio Anselmo, ha godato la mia dentiera d'oro alla patria e non riesco a masticare.
2: Per questo
1: tu capio.
0: Non è altro di questo, però io
1: senti e ora dice: ho avuto caro di conoscere questo fatto.
2: Sì.
1: Ho caro come dietro e mio caro e tutti i boi.
2: Ho avuto caro.
1: Sì.
0: Sì, beh,
1: il caro i boi e col seguito che vanno.
0: Esatto.
1: Di conoscere questo fatto. E ringrazio mio zio Anselmo per avermelo contato. Grazie anche al nonno che sarà il pupà del mesio Anselmo. Mamma mia, mi manca fiasa.
0: Sì,
1: sarà perché sovecia. Grazie anche all'amico del mio nonno e grazie anche, già che ci siamo, a Mussolini. E infine grazie anche alla dentiera d'oro placato 18 caratteri con bordature in argento 900 qua agganciati i denti in polistirene espanso. E qua maestra amore perché che manca il fiato. Fine del tema!
2: Ora 18 caratteri!
1: Sì. A me vuoi l'ossigeno qua?
2: Però visto che.
1: Signore!
2: Si immaginava che uno può morire da fame qua a casa piena di sari! Perché non hai niente a mangiare?
1: Ma tragica ciò cioè, era! Perché... era una tragedia familiare!
2: Per avergli dato la dentiera che il bueo dei Mussolini!
3: Penso che era così? Eh?
1: Tutti doveva far così! Non era questione di uno no che altro sì!
2: Ma era così! Era...
1: E qui femmine che gli ha fede, gli ori di casa, ciamito poco ti! E dopo gli ha una fede di ferro!
2: E ma che restare le femmine che oltre a fede gli ha dato anche qualcos'altro!
3: Davvero?
1: E cosa che hai dato, Pietro?
2: Che non vado nei particolari.
1: Non te ne vedi in particolare?
2: Non vado in particolare.
1: Certo che temerei un sorriso che... è meglio che tagliamo l'aria.
3: Salutiamo tutti.
1: E salutiamo tutti quanti, quei saluti se assiemo.
2: È arrivato, a Fidel Sanse.
1: Sì, a Fidel
2: Sanse.
1: Bravo.
2: E se sentimo.
1: Sei lingue? Bravo. Mi invece vado più terra, dico a rivedersi, a risentirsi, a tutti quanti.
2: Monserini a tutti.
1: A Monserini a tutti.
3: Molto a fretta, Monserini a tutti.
2: Ecco Vito. No, ha detto non ti anche di due! Mico sei una in francese e ti vedi in faccia!
1: Ma no, dai, mi spiegiamo così per tutte le robe che abbiamo detto su stavolta!
3: Ho finito il San Seora!
1: Sì,
2: mocerino!
1: Ciao!
2: Ciao
1: a tutti quanti!
3: A fare una carità,
2: andiamo
3: finito da.
4: Quartino! Petola! La mina! Piano Luna ha presentato! Show Folk! Da Radio Sorriso! Tanta musica senza tutte le rotelle. Sì.
5: Speciale Liscio Folk in ricordo di Cesco Dal Santo.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sorriso.
11: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
12: Radio Sorriso, ovvio.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
14: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
15: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
16: Hit Universal Fun. Venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.

L'orchestra Castellina Pasi, non ce la faccio più, ma sì che ce la facciamo anche ad affrontare questa serata con me, Elisa, Zona Cinema, pronti, parliamo di Alice in Wonderland, film del 2010, diretto da Tim Burton, ispirato al romanzo omonimo Alice nel Paese delle Meraviglie in italiano, Alice in Wonderland, che è il titolo che è stato mantenuto. È un film che racconta la storia di Alice, Alice che è questa ragazza curiosa, coraggiosa, vive in un mondo pieno di regole, pieno di convenzioni, e durante una festa organizzata dalla sua famiglia Alice si sente confusa, si sente insoddisfatta della vita che gli altri hanno scelto per lei. Deve maturare, deve crescere. Quindi all'improvviso cosa succede? Appare questo coniglio bianco molto strano che corre velocemente. Lei decide di seguirlo perché è una persona curiosa e inseguendolo cade in una profonda tana e si ritrova in un luogo fantastico, misterioso, un luogo che si chiama Paese delle Meraviglie, e quindi Wonderland. Qui incontra delle creature particolari, incredibili, paesaggi magici, personaggi eccentrici, situazioni altrettanto bizzarre. Ma cosa succede quando finisce nel Paese delle Meraviglie? Ve lo racconto fra poco.

David Pacini con Cumbia Buena. Allora, stiamo parlando di Alice in Wonderland, bellissimo film. Una volta arrivata nel Paese delle Meraviglie, Alice incontra molti personaggi particolari: il cappellaio matto interpretato da Johnny Depp, il bianconiglio, il brucalif e tantissimi altri. Tutti questi credono che lei sia una prescelta e che sia la prescelta destinata a salvare il regno dalla regina rossa, che è cattiva, vuole tagliare le teste, eccetera. Alice però non ricorda di essere già stata in quel luogo quando era una bambina. Inizialmente pensa che sia soltanto un sogno, quasi un incubo, anche se queste persone hanno le sembianze di gente che lei conosce. Nel frattempo c'è la regina rossa che governa con tanta crudeltà e ordina ai suoi soldati di catturare la ragazza. Alice vive tantissime avventure, quindi attraversa le foreste incantate, attraversa castelli, luoghi misteriosi, e durante il suo viaggio, oltre a conoscere e fare degli incontri piuttosto particolari, comprende pian piano di essere cambiata e di dover a un certo punto affrontare le proprie paure. Quindi si prepara ad affrontare le paure e affrontare anche la regina rossa. Cosa succederà? Ve lo racconto fra poco.

Corrado Castellari con Come sei bella. Alice in Wonderland è il titolo del nostro film. Siamo arrivati al racconto di Alice che prende consapevolezza di se stessa e cosa succede? Decide di affrontare il drago della Regina Rossa, questo per portare pace nel paese delle meraviglie. Prima della battaglia riesce a trovare il coraggio dentro di sé, quindi capisce di poter fare delle cose che prima le sembravano impossibili, e quindi con tanta determinazione combatte questo mostro, questo drago, riesce a sconfiggerlo davanti a tutti gli abitanti del regno. E dopo la vittoria la regina Bianca torna al potere, quindi non c'è più la Regina Rossa. Poi tutti gli amici, il cappellaio matto, Brucaliffo, il Bianconiglio salutano Alice, riconoscenti di quello che ha fatto per loro, e lei ritorna nel mondo reale. Ritorna nel mondo reale, ma ormai è diventata più matura, è diventata non più una bambina ma una ragazzina, sicura di sé, una

ragazzina più consapevole, quindi è cresciuta, racconta la fase di maturazione di una bambina che arriva ad essere una donna adulta. Questo è il film Alice in Wonderland, questa è la trama. Nelle prossime puntate andremo un po' dietro le quinte, scopriremo gli effetti speciali, il cast, gli attori, insomma c'è stato un lavoro davvero molto molto interessante. Siamo arrivati alla fine, noi ci salutiamo con Rossano e Anna Benda, Il volo del Calabrone. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto è la prova.
5: È ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in Radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
7: Sorriso.
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: Sono le 21 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso presenta Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
18: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
19: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
20: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
21: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
19: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
19: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al Cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Pronti per ordinare?
24: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
25: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
26: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
27: Permesso? Che bel parquet!
28: Ha visto?
27: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
28: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
27: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
28: Sì! Io consiglio H2O Reflex a tutti.
27: Ma che fa? Mi ruba il mestiere.
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
29: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 3 giugno 50% di sconto su tutta la linea La Molisana e su tutta la linea Insalata in Busta Bonduel. Riempi il carrello in tutti i Carrefour Iper e Market aderenti.
7: Sorriso.
0: È il momento di Girovagando.

una bellissima canzone per aprire una puntatona, anche quella di questa sera, martedì, con Girovagando. Buon martedì 19 di maggio. Un abbraccio circolare a tutti voi, amici ascoltatori di Radio Sorriso. Iniziamo subito Girovagando di sera. Con me sono Paola e allora vi parlerò di tante feste e anche di iniziative sportive davvero molto divertenti. Ma andiamo per ordine, procediamo con Silvano Silvagni.

tanti gli appuntamenti in questo mese di maggio, e allora vi annuncio che torna a Treviso la Corri Treviso venerdì 5 giugno dalle 20 nel cuore di una delle città più affascinanti d'Italia. Questa tradizionale kermesse che dal 1990 porta il mezzo fondo in passerella nel cuore del capoluogo della Marca. Il percorso è bellissimo, tocca angoli poco conosciuti della città e molte persone che arrivano a Treviso da atleti poi ci tornano da turisti. Quindi ricordatevi, Corri Treviso da atleta o da spettatore il 5 giugno vi aspettano a Treviso. Le iscrizioni sono già aperte sino al 3 giugno. Andate su corritreviso.it. Ora invece ascoltiamo i Girasoli, quel mazzolin di fiori.

ogni sera dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22 qui su Radio Sorriso con Girovagando parliamo di feste, di concerti, di sagre. E allora questa è una sagra molto bella perché torna la festa delle rane a Santa Lucia di Piave in provincia di Treviso, al campo fiera di Santa Lucia da giovedì prossimo sino al 31 maggio, due weekend di musica e divertimento. Sul palco ci saranno i Los Masadores, i Vertical Smile, i Puro Rock e Voglio Tornare negli anni 90 e naturalmente tante specialità a base di rane e non solo. Non perdetevi la festa delle rane, ora invece alzate il volume, arriva una bella canzone con Rita Del Mare.

Amici di Sorriso, abbiamo terminato la prima parte di Girovagando. Fatemi salutare tutti quelli che ci ascoltano viaggiando. Restate con noi, adesso mandiamo un po' di pubblicità, poi ritorniamo, abbiamo mezz'ora, sino alle 22, per raccontare il folklore del Nord-Est e ci sono tante belle sagre da ascoltare insieme. A tra poco!

0: State ascoltando Girovagando.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere.
11: Piacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
14: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
16: Non senti bene?
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
18: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
19: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

Sono pronta a ripartire con voi con la seconda parte di Girovagando, il magazine del folklore, qui su Radio Sorriso. Buon martedì sera a tutti voi amici di Sorriso. Ritorniamo agli appuntamenti. Volete una serata spensierata? Allora, dal 22 maggio prossimo al 2 giugno, comunità in festa alla parrocchia San Giorgio di Due Carrare, siamo in provincia di Padova. Gustosi piatti, tante specialità e tanta musica live. Il 23 maggio, sabato prossimo, anni 80 e 90 con Amanda Toys. Il 29, balli caraibici con DJ Zalin. Il 30 maggio, tribute band I Pinguini. Quindi, buon divertimento. Da venerdì prossimo vi aspettano a Due Carrare in provincia di Padova. Ora invece ascoltiamo Roberta Band.

Amici di Sorriso, voglio parlarvi di un bel appuntamento che ci porta in Friuli Venezia Giulia. Il prossimo weekend c'è Olio e Dintorni 2026, 21esima edizione. Siamo in Villa Maseri a Oleis di Manzano. Laboratori, degustazioni, passeggiate. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di valorizzare le risorse più caratteristiche del territorio e la coltivazione di olivi e produzione di olio. Per questo motivo viene intitolata questa manifestazione Olio e Dintorni. Non perdetevi, Olio e Dintorni vi aspettano a Oleis di Manzano venerdì, sabato e domenica prossimi. Ora invece c'è Chicco De Matteo che ci presenta La mia libertà.

Termina così la puntata del martedì sera con Girovagando, il magazine del folklore che vi dà appuntamento tutte le sere per un'oretta qui su Radio Sorriso. Anche in questo caso abbiamo parlato di sagre, di concerti, di sport, di manifestazioni enogastronomiche assolutamente da non perdere. Se volete lo rifacciamo anche domani. Vi rinnovo l'appuntamento a partire dalle 21 anche domani mercoledì. Intanto buona continuazione qui su Radio Sorriso.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
3: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
4: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
0: Moderna, dinamica, casalinga, manager, mamma, in ogni caso sempre più bella. Bella, lo storico mensile rivolto a donne interessate all'attualità. Bella è vetrina di moda, beauty, viaggi e cucina e ancora appuntamenti con arte, musica e cinema. Bella è in edicola. Bye.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: È permesso?
6: Ah, proprio lei!
5: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
6: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
5: E risparmia sulla bolletta.
6: Posso metterlo io?
5: È meglio applicato da un professionista.
6: Come lei?
5: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
7: Sorriso.
8: È il momento.

0: su Radio Sorriso ad Artisti in Radio Gioco d'Amore. Ciao Marco.
1: Ciao a tutti, ben ritrovati, è un piacere essere con Iris, perché con Iris sono una grande simpatia.
0: Sì.
1: Infatti stiamo ridendo ancora prima dietro le quinte.
0: No, stiamo organizzando per andare a cena.
1: Sì.
0: Però lui dice che è colpa mia che non andiamo mai a cena, che non ho mai il tempo.
1: Certo. E quando vede me dice che è colpa mia, quindi non si sa di chi sia la colpa. Lasciamo indovinare.
0: Fatto sta che non andiamo a cena perché siamo tutti e due in dieta.
1: Dici,
0: non si vede, Marco.
1: Stavi mangiando i cioccolatini gratis.
0: Ma non è vero, assolutissimamente. Ma non si vede che sono in dieta. Guarda, che è una dieta un po'.
1: Sì. Ho cambiato outfit. No.
0: L'outfit è sempre lo stesso.
1: Ah, perché vai in ferie, quindi a giugno, quindi devo asciugarmi un po'.
0: No, in realtà anche in vacanza quest'anno ho deciso che ci sarà la dieta.
1: Ah, bene.
0: Cioè, ci dovrà essere, perché a settembre dovrò essere.
1: Devi fare un cast.
0: No. Comunque siamo qui per parlare di te. Ciao Marco, benvenuto.
1: È un piacere, era un po' che mancavamo qui a Sorriso.
0: Un annetto, credo.
1: Sorriso R, giusto?
0: Ne sono successe di cose in quest'anno.
1: Alti e bassi, di tutto di più.
0: Beh, insomma, produzione musicale che sta andando. Quando sei venuto qui era appena uscito il tuo nuovo album.
1: Ah sì, non mi ricordo.
0: Sì, quando sei venuto era uscito da poco tempo il tuo nuovo album. E poi, insomma, i brani hanno
1: imparato. Sono uscite altre canzoni.
0: Sì, hanno imparato anche a conoscerti, a conoscere le canzoni nuove, a conoscere anche un po' una parte di Marco diversa dal solito, perché sappiamo che sei diventato zio.
1: Sì, sono 9 mesi quasi. No, agosto, che mese siamo adesso?
0: Siamo a maggio. Giugno, luglio, agosto, sì. Un po' meno, 8 mesi.
1: Pietro è un bellissimo bimbo che sono molto affezionato, infatti dà tante gioie e emozioni. Infatti prima di scendere qui in radio ce l'avevo a casa, perché mia madre fa la babysitter, sai, durante la settimana, quindi l'ho abbandonato qualche ora, ma adesso ritornerò a casa.
0: Adesso te lo godi un po'.
1: Sì. Beh, quando vede lo zio ride sempre, quindi
0: sì,
1: mi sono simpatico.
0: Beh, per fortuna. Sì. Pensa se piangesse.
1: No.
0: No, poi insomma mi sono permessa di dire che sono cambiate un po' di cose, hanno conosciuto un Marco diverso sicuramente.
1: Certo,
0: perché
1: sono anche ingrassato durante
0: il periodo invernale. Diventare zio credo che sia stato per te motivo di grande orgoglio.
1: Guarda, fatalità è successo proprio lo scorso anno, ad agosto, che eravamo in piazza Manzoni a Jesolo. Mm-hmm. E durante il mio concerto sono rimasto là impaperato perché mia madre si è alzata lungo la folla, dirmi è nato, io non capivo più niente.
0: Tu non hai più cantato praticamente.
1: No, non riuscivo più, ero commosso.
0: Però che bello, perché
1: sì, è stata una cosa.
0: Lo hanno scoperto tutti quanti assieme a te.
1: Sì.
0: Che bello.
1: Sì.
0: Beh, dai, insomma, fai commuovere pure me.
1: Ho dovuto offrire da bere a tutti, poi, però vabbè, dai. Ci sta. Sono cose della vita che.
0: Com'è iniziato questo 2026?
1: Beh, molto bene, siamo molto soddisfatti, quindi anche locali nuovi, quindi destinazioni diverse dal solito, quindi oltre al Veneto facciamo anche Piemonte, Marche, Umbria. Domani saremo proprio a Milano-Brianza, quindi ci spostiamo un po' di qua, un po' di là.
0: Bene, sei soddisfatto? Perché credo sia una decina d'anni che ormai è la tua realtà.
1: Beh, sono di più. Sono
0: un po' di più.
1: Anni
0: 20
1: quasi.
0: Anni, sì. Infatti, scusa, 20 anni.
1: Ma 20 anni.
0: No, sì, io andavo dietro i 10, ma.
1: No, perché hai letto 10 là, 10 secondi invece.
0: Invece, no, scusa, sono 20 anni.
1: Sono 20 anni il prossimo anno. Quindi devo fare una bella festa, una grande festa. Ci sto pensando come, dove e perché.
0: E quindi
1: faremo qualcosa.
0: E la band che hai con te, sono con te ormai da un po' di anni.
1: Beh, la band è cambiata perché dopo il Covid abbiamo rifatto tutto da zero, perché sai anche tu come sono andate le cose. Quindi i ragazzi sono fissi dopo il Covid, si sono già 5 anni, 6 anni.
0: Presentiamo anche il resto della band.
1: Beh, abbiamo Dagmar, che è la voce femminile, molto conosciuta.
0: Ex voce di Radio Sorriso anche.
1: Ecco. Poi c'è Manuel alla fisarmonica, tastiere, poi c'è Alberto alla tastiera, alla chitarra acustica e anche la voce. Poi c'è Ricchi alla batteria, abbiamo Bruno al basso e Dino alla chitarra.
0: Chi è il più simpatico in
1: tutti
0: orchestra?
1: Tutti quanti sono simpatici,
0: tutti?
1: Perché sono gestiti da me, quindi devono essere tutti simpatici.
0: E il più permaloso?
1: Io sono io.
0: Non avevo sono andata sul sicuro con questa domanda.
1: Abbiamo avuto una grappa prima di fare l'intervista, sinceramente, perché stiamo ridendo così.
0: No, dai, è bello, perché poi entrare.
1: Bene,
0: una
1: vista
0: nella...
1: che Iris è così simpatica, a giugno che ci troveremo a cena, pagherà la cena. Allora,
0: ok, devo pagare io? Vedete che poi alla fine la cena, prima o poi dopo per qualche strano strano motivo Marco glissera alla cena.
1: Ci sono sempre. No, se offerta ci sono, ci sarò.
0: Senti, visto che sei uno che ama mangiare, visto che hai detto che state girando tanto per l'Italia, c'è un piatto che hai scoperto in questi ultimi anni e che ami in modo particolare?
1: Beh, sicuramente giù ad Arezzo in Toscana ho mangiato delle cose fantastiche. Dalla pasta alle costate fiorentine, sai, una cosa, alla carne, veramente sì.
0: Sì, poi insomma quella è anche una bella zona.
1: Infatti a luglio ritorneremo giù per qualche appuntamento, non vedo l'ora. È un po' di strada, perché si parte presto, si torna al giorno dopo,
0: giorno seguente, però vabbè.
1: Però ci sta.
0: E invece un posto dove vorresti andare a vivere?
1: Ho detto prima all'Elisa, prima in TV, che vorrei andare in un'isola dispersa.
0: Ah, quindi non in Italia?
1: No.
0: Isole di... Beh, forse c'è qualche località un po' dispersa.
1: Vedremo,
0: un po'.
1: Dai. Adesso
0: ti
1: sono
0: piacerebbe
1: giovane,
0: andare
1: quindi...
0: a vivere in un'isola deserta? E con la musica come faresti?
1: La musica, ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao.
1: Vi mando una cartolina.
0: Ma allora ce ne hai di anni.
1: Sì, dai. Ancora forse fra dieci anni, dai, mettiamo un po' di soldini. Beh, bastano pochi soldi per andare su un'isola dispersa.
0: Ah no, è vero. Beh, poi dopo poi dopo ti devi mantenere, insomma, andrai a caccia, imparerai.
1: Faremo, dai, un po' selvaggio.
0: Ti immagino con i capelli lunghi
1: e la barba lunga.
0: La barba lunga, tu tieni molto al tuo look.
1: Sì, dai, cerco. A parte un po' il fisico che l'ho lasciato andare, però.
0: Vabbè, però è normale,
1: cioè, gli anni passano, sì. Quando sei giovane tutto, sai. Adesso
0: poi quando si mangia guardando le cose buone. No, non stavo guardando la tua pancia. Stavo guardando
1: bene,
0: la mia.
1: Che brani abbiamo qua? Sentiamo un po' di musica, altrimenti.
0: No, dai, tra pochissimo ci ascolteremo anche pazzi come noi.
1: Beh, questo è un brano bellissimo che piace molto, piace tanto anche a me. Voglio ringraziare la Suonami Edizioni Musicali che ha proposto a me questo brano, che è un brano che è molto ballabile, è molto un brano che prende molto le donne, come Occhi Blu. Una volta si faceva Occhi Blu, si fa ancora. Però c'è, cioè, pazzi come noi, la Iris non capisce più niente.
0: No,
1: sta
0: ti
1: guardando
0: sto...
1: con gli occhi fuori dalla testa.
0: Allora non ti guardo più.
1: Comunque,
0: ti lascio parlare.
1: Pazzi come noi è un brano che uscirà anche a breve il videoclip. Ho fatto un videoclip. Abbiamo dedicato una giornata con una bella ragazza, una bella comparsa, diciamo. E ero in macchina, ho dovuto spingere anche la macchina, perché la macchina a un certo punto l'ho bruciata. Non andava più.
0: Insomma, ci stai raccontando un po'
1: gli aneddoti
0: di questa
1: giornata. Quindi a breve, a giugno, uscirà questo nuovo videoclip.
0: Sì, ancora contenuto all'interno dell'album Oro, anche
1: certo.
0: Questa canzone.
1: Oro.
0: Come sì, è tutto oro,
1: che
0: tutto
1: lucica.
0: Oro. Hai già deciso il nome del tour per questo 2026?
1: Tour
0: ci
1: pazzi
0: sarà.
1: Come noi.
0: Ah, sarà proprio il tour pazzi come noi.
1: Sì, infatti nei nostri social nei prossimi giorni vedrete anche tutte le date estive, c'è scritto tour pazzi come noi.
0: Ok, quindi sarà anche quello che darà il titolo a questo tour. E invece per quanto riguarda, insomma, abbiamo visto quest'anno un Sanremo un po' particolare, nel senso che a molti è piaciuto, a qualcuno sì, a qualcuno no, è stato molto discusso.
1: Guarda, io sono sincero che Sanremo l'ho visto gran poco quest'anno, anche perché secondo me non è che c'è solo Sanremo, c'è anche la musica da ballo che sono tanti bei pezzi,
0: infatti.
1: Sono anche superiori a quelle di Sanremo,
0: bravissimo.
1: Non voglio toglierne nessuno, però l'unico brano di Sanremo che stiamo facendo è quello di Sal Da Vinci.
0: Ok, quello che ha vinto.
1: Tutto il resto secondo me è noia.
0: E invece le canzoni di Marco e Niagara non sono noia.
1: Certo, andranno a Sanremo il prossimo anno.
0: Andiamo ad ascoltarci, grazie alle edizioni Suonami, pazzi come noi. Marco e Niagara qui a Radio Sorriso.

0: come noi, Marco e Niagara su Radio Sorriso, e salutiamo anche Dagmar che è all'ascolto di Radio Sorriso.
1: Spritz, spritz oggi salta perché dobbiamo ancora fare pranzo.
0: No, basta spritz perché siamo in dieta.
1: C'è in pulma lo spritz, l'ho preso per domani.
0: Dove, se stasera siete a casa,
1: siamo
0: siete
1: a casa,
0: tranquilli?
1: Sì. No, stasera io sono ospitata.
0: Ok, dove ti trovano stasera?
1: Ad Hollywood a Schio, in provincia di Vicenza.
0: Ok, quindi
1: c'è l'ultima serata di grandi martedì che ha fatto questo locale durante l'anno, quindi grande serata, ci sono diversi colleghi, Rossella, c'è Luigini,
0: Sì, avevo
1: Roncari,
0: visto qualcosa.
1: Mary Maffeis, tutti amici, insomma.
0: E quindi, ma riuscite ogni tanto a trovarvi tra colleghi?
1: In queste ospitate stasera.
0: In queste ospitate, infatti, sì, perché capitano. Infatti ogni tanto io dico anche tipo i pranzi di Radio Sorriso, quando c'è qualcosa di aggregazione dove ci si trova due o tre. E allora si riesce anche magari a fare due parole,
1: certo.
0: Perché altrimenti. Collaborazione invece con i tuoi colleghi?
1: Beh, con la collaborazione c'è qualche brano che facciamo tipo cover, che mettiamo la canzoncina di inedito al centro, e giusto per rendere ballabile la situazione, con gli amici Casanova, che da anni collaboriamo, anche con Two Music.
0: C'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra.
1: Vabbè, Two Music,
0: va bene.
1: Quindi collaborazioni continuano anche con la Suonami, edizioni musicali, che come dicevo prima sta per uscire questo nuovo videoclip.
0: Questo nuovo videoclip di Pazzi Come Noi, che ci siamo appena ascoltati, che ricordiamo è all'interno del disco Oro, che potete sicuramente trovare nelle serate,
1: certo,
0: di Marco. Ma qualcuno, Marco, che magari per la prima volta si ferma a Radio Sorriso e non è mai venuto a vedere l'orchestra di Marco in Niagara, cosa trovano quando vengono in una vostra serata? Io l'ho visto.
1: Non saprei cosa
0: trovi.
1: Come
0: no?
1: Dipende cosa trovi.
0: No, trovi tanta
1: sentiamo,
0: familiarità.
1: Dai. Sì, addirittura.
0: Sì, una cosa, quando io ogni tanto capita che vado a vedere, sai, qualche orchestra.
1: Beh,
0: che
1: una volta venivi a trovarmi spesso, adesso ti vedo una volta ogni 3 anni.
0: Vabbè, però quella volta ogni 3 anni che arrivo, noto
1: arrivi
0: magari.
1: Intanto
0: arrivo tardi.
1: Mangia tardi.
0: Finisco.
1: Poi mi dice che deve svegliarsi presto, quindi resta poco e va a casa.
0: No, però. Io una cosa che ho notato quando si viene da Marco è la familiarità.
1: Dici, sì?
0: Sì, sì. Che rapporto hai con i fans?
1: Beh, c'è un bel rapporto, Infatti arrivano sempre di tutto di più, primizie, dolci.
0: Arrivano per quello grappe. Che uno fa fatica a rimanere in dieta. Poi mi chiedo come fa magari una come Dagmar, essere sempre così magra, così perfetta,
1: lei,
0: beata
1: lei.
0: Lei
1: può stuzzicare di qua di là, poi magari durante la festa quest'estate mangerà petto di pollo e salatina,
0: per forza.
1: Tutte le sere.
0: Per forza. Allora salutiamo anche Maria di Maser, che dice: Marco ha detto bene, non c'è paragone con la musica da ballo col Festival di Sanremo, dovrebbero eliminare e fare il Festival della Musica da Ballo.
1: Vabbè, non posso commentare, perché
0: però posso dire, dovremmo un po' tornare
1: qualche letterina,
0: ma
1: strana.
0: No, insomma, vabbè, eliminare il Festival di Sanremo è impossibile, però il Festival della Musica da Ballo è vero, perché sempre di più sono le produzioni proprie.
1: Ah sì,
0: infatti è una cosa che io mi arrabbio quando sento qualcuno che dice che le orchestre fanno musica nazionale, internazionale. No,
1: beh, diciamo,
0: fanno
1: un po'
0: anche
1: di tutto.
0: Musica,
1: ci sono anche le cover internazionali, però facciamo anche dei brani nostri, giusto per ogni gruppo in teoria ha la sua identificazione.
0: Sì, sì. Com'è cambiato secondo te in questi ultimi 20 anni un po' il pubblico?
1: Beh, è cambiato molto, perché a livello di repertorio, ti dico, si passava a fare 2 mazurche, 2 tanghe di fila. Adesso si fanno molte cumbie, molte salse. Quindi salsa, reggaeton, si fa la bachata, la kizomba, cose che la salsa fino a 2 o 3 anni fa ne facevi.
0: Non le facevi una, forse invece adesso
1: ne fai anche 2 o 3.
0: Ma secondo te è un po' una questione di moda?
1: No, è che abbiamo un po' perso la tradizione del ballo liscio, che non è più tramandato di generazione in generazione. Secondo me la gente adesso balla le cose più...
0: Anche quelle che si possono ballare da soli,
1: sì,
0: diciamo la verità,
1: gruppo,
0: perché
1: sì,
0: è un po' difficile trovare anche il ballerino,
1: sì,
0: la ballerina, un po' perché ci hanno allontanato a livello anche fisico,
1: sì,
0: nel senso che l'allontanamento del periodo che c'è stato non ha aiutato.
1: Tutto aiuta,
0: però insomma la musica c'è sempre.
1: Siamo qua a divertirci, a ballare, mangiare e far l'amore non si sa.
0: Beh, vabbè, quello quando scendi dal palco, quando
1: cioè,
0: hai un rito scaramantico prima di salire?
1: Una sambuca.
0: Ah, cioè un po' di un goccino un d'alcol, sì, questo è il senso. Ok, questo perché aiuta. Questo, tu sei timido.
1: Beh, mi capita in certe situazioni, tipo domani saremo a Milano in questo locale nuovo che mi ha detto devi fare così, così, così, così, così, e già là là ho detto è meglio che.
0: Sì. Quindi
1: c'è un po' di tensione, quindi per smaltire la tensione. Sì.
0: Quindi nonostante siano anni che sei sopra quel palco,
1: ci sono delle situazioni in cui sì.
0: Ancora ti preoccupi.
1: Vuoi che le cose vadano bene alla fine,
0: vadano
1: però
0: bene,
1: devi
0: sì.
1: anche un po' studiarle. Mm. Non tutte le zone, tutti i paesi, tutte le feste, tutti i locali sono uguali.
0: Sono tutti uguali. Mm. Per quanto riguarda il repertorio in serata, decidi sempre tu?
1: Ma diciamo, abbiamo una scaletta un po' già inquadrata, poi in base all'esigenza si cambia il brano, sì. Si cambia il genere, si fa in base a quello che richiede un po' il locale.
0: Cioè. Sempre in base a quello che richiede il locale. Va bene, noi tra pochissimo ci ascoltiamo anche Oro, che ricordo è il titolo del tuo ultimo lavoro discografico.
1: Bravissimo.
0: State pensando anche con le edizioni magari a qualcosa di nuovo?
1: Beh, sicuramente le produzioni vanno avanti, adesso per l'estate siamo un po' in stand by, però dall'ottobre si tornerà a lavorare per un altro disco, quindi.
0: E invece vacanze anche con gli amici?
1: Vacanze si parlerà a ottobre, dal 5 al 15 ottobre andremo in ferie, quindi.
0: Andrai in ferie per il conto tuo, non
1: sì,
0: andrai in vacanza
1: certo.
0: Con.
1: Se qualche fan donna vuole sponsorizzare, siamo
0: tu
1: qui.
0: Vai in vacanza?
1: Io
0: volentieri.
1: Non c'è problema.
0: Non fai viaggi, questo intendo con gli amici.
1: Sì, faremo
0: che ti
1: dei
0: seguono.
1: Viaggi, faremo un viaggio il weekend del 23, 24, 25 ottobre, quindi 3 giorni, 2 notti, dove andremo a Torino, visiteremo le Langhe, degustazioni varie durante la giornata e poi la sera si balla, sia il venerdì sera che sabato sera.
0: Ami il vino?
1: Sì.
0: Sì. Vabbè, andrai anche in una bella zona.
1: Infatti abbiamo scelto questa zona per fare festa, hai capito?
0: Chissà come mai. Va bene, allora noi abbiamo concluso. Guarda che ridendo scherzando, comunque una mezz'oretta è passata.
1: Andiamo a cena allora, no?
0: Andiamo a cena.
1: Andiamo a pranzo perché cena ancora presto.
0: Va bene, Marco. Ricordiamo anche i social dove possono trovare tutte le tue date.
1: C'è Marco Niagara, la pagina Facebook e anche Instagram. Marco Niagara.
0: E sei a passo coi social? Sei uno che li segue tanto.
1: Beh, io devo ringraziare Dagmar che oltre a essere la mia voce femminile della band, lei cura i social, quindi
0: okay.
1: Locandine, eventi, tutte programmazioni.
0: Quindi è lei quella che risponde un po' a tutti.
1: Sì, a volte la faccio impazzire perché gli dico no, cambia questo, non mi piace il colore, cambia il carattere.
0: Vabbè, insomma, sei un titolare anche simpatico, hai detto.
1: Ma
0: prima.
1: In teoria sì, dopo non so, vediamo lei cosa si commenta qua.
0: Vediamo se si commenta Dagmar, no, dai, insomma, vedi, dai. Troviamo una bella persona che fa il suo lavoro con amore e passione.
1: Pensa
0: sei tu questo.
1: Boh, non so.
0: Beh, è una soddisfazione comunque avere qualcuno
1: sì.
0: che scrive di te, una tua collaboratrice che scrive di te questo.
1: Non so se sia vero questo commento, però.
0: Ma
1: domani
0: allora
1: sera
0: sei
1: gli chiederò.
0: Una brutta persona, va bene. Allora, Dagmar, domani ti chiederemo se è così.
1: Domani la Dagmar.
0: No, guarda, ha scritto: no, dai, trovano una bella persona che fa il suo lavoro con amore
1: secondo
0: e passione.
1: Me vuole un aumento di stipendio.
0: Dagmar, non ne usciamo, va. Va bene, grazie.
1: Domani
0: Marco.
1: Lo spritz.
0: Una buona estate,
1: grazie,
0: 2026, pieno di musica.
1: In giro, ci vedremo a cena perché devo offrire la cena.
0: Prima o poi, devo offrirla io.
1: Qua,
0: mannaggia, qui non esiste più la galanteria che erano gli uomini una volta,
1: cioè,
0: che ti portavano a cena.
1: È un colpo, cioè, si fa così, no?
0: Ah, una volta a me, una volta a te.
1: Sono cambiati i tempi.
0: Sì, sono passati hai passato talmente tanto tempo che
1: mi
0: nemmeno.
1: Ricordo che ho pagato io.
0: Te lo ricordi?
1: Ho fatto io, sì.
0: Ah, sì?
1: Beh,
0: Alex, veramente?
1: Testimonia.
0: Veramente?
1: Quindi tocca Alex.
0: Ma non c'ero io a cena allora.
1: Alex che prende tanti soldini.
0: Direttore paga lei, abbiamo deciso
1: bene.
0: Così.
1: Grazie, è stato un piacere, grazie Iris e una buona giornata agli amici che stanno ascoltando Radio Sorriso.
0: Grazie a Marco e Niagara, ce l'ascoltiamo con Oro e ricordo questa sera alle 22 la replica di Artisti in Radio. Ciao!
1: Ciao a tutti!

0: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cistiset Forte.
7: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
9: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
10: Sorriso.
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
13: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
14: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
13: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
14: Prenota subito una prova.
13: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
14: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: sorriso.
1: Più giovane.
0: Più giovane.
2: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
3: È mezzanotte e un minuto.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651.
7: Sorriso.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Sorriso, ovvio.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Sorriso.
8: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: È l'una e zero minuti.
2: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Svolta nell'inchiesta relativa alla morte di Isaac Andic, fondatore del marchio di moda spagnolo Mango, deceduto il 14 dicembre 2024 durante un'escursione a Montserrat in Catalogna. La polizia catalana ha arrestato nelle scorse ore il figlio maggiore dell'imprenditore Jonathan Andic con l'accusa di omicidio. L'uomo ha sempre sostenuto che il padre fosse precipitato accidentalmente. L'ex primo ministro spagnolo José Luis Rodríguez Zapatero è stato accusato nell'ambito di un'indagine sul presunto riciclaggio di 53 milioni di euro di fondi pubblici che il governo aveva stanziato per il salvataggio della compagnia aerea Plus Ultra dopo la pandemia. La magistratura sta indagando sulla destinazione di questi fondi e sui proprietari della compagnia. Si cambia argomento. Per noi questo è il momento giusto per dire addio. È una parte del post condiviso dagli Aqua sui loro canali social per annunciare lo scioglimento. La band danese, conosciuta a livello mondiale grazie a canzoni uscite negli anni 90, a cominciare da Barbie Girl, ha quindi deciso di chiudere una carriera trentennale. Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per averci seguito.
3: Le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
6: Perché Nova del gusto è la prova.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Sorriso!
11: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.